Il sault, de Donat Cadruvi. In soffa la netg che scrolla la planta, la feglia de ton che croda per tiara. Sin smira de tier, la svelta saltada, la scrottas dil rom, madiras e melnas, luesi in sault de ton ed umbriva. In sgol tamentau sco quel de curdada.

Lava testa, da men rauch. Prol barbier es sar Florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot gli scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da feste, e ci fus giura de zain da lasciar lavar la testa. Nos Florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa mincia di, pisaresce ma consorta.

cun qual gada straccheu che eu stoppi il telefono domanda. Co facevas ti? Co facevas ti? In Franz en Pegna.

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila sümgiant las antiques tarables cha la alva in quintant. Minchatant il guitader sa chanson fad udir el passà in silenzi da che tuot torna nir. Las uras si batten sul clucer pag da vent un pa tremblan in l'aer rejuvaneschen cul vent. Be eternas splenduren su casu steiles d'or. Ce ma astu da batter usche ferm, o mescor. Cor.

as annunziar all'alma master, sco magister, quist in plaster da quesco tu, questo savair, ci dice in tre tora, lur parair, nus poiator, in uffis bun,

un magistrat e cun chantar non es affat. Er il scolar svezess la stria, scha tutti ils manessers in fossa via, c'è catastrofa, scha minciugnis revoluzzer, un per un da quesco tu quaisto savair, ci dicen retor lor parair, no spoiator in nufis bun, scignisse let mincia minciun, lor un da questi nus afar. O torco be criticiare, quae ma dit un magistrat be conciantar, non es affat. Tu be per dir, o diau aiut, non as presta a mon starnut, i vol fects na be chansuns, contra chanuns e caporiuns, da quesco tu quae stor savair, ci dicen retor a lur parair, nos poiator in ufis bun,

D'un magistrat pe cunciantar non es affat. Mo il profet in patria stretta fin già più bot ed oz na letta nu vaglia nulla. Che vos far? Contra il vent nu pos pisciar, forza ci sa ciacunir dal tempo e tu fin già dall'oggi da vent e scia per cas nossa cultura non es moi dalla malura. E svezz in gio cinzamanà, nostra gloriosa prosperità. Blers giaran, ce craiasch tu, più blers notins, festat da pu.

0: las novitats ter RTR.
1: Il Stadis Uniz ordinesce nuove stazis contro lur partenaris de commerci. Per la Svizzera vale una tarifa da taxes de 12,5%. L'FC Sangail per Schwada contro Benfica Lissabon in l'Europa League. E l'Auroz sta di Blair Sulegli a Nadir Centun, quater 25 grazie a Samorezza e 27 grazie a Quira. Gli LSIs, meu nome Urs Müller, BNG. Il Stadis Uniz introduzesce nuove dazis contro 60 partenaris commerciali tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Il nuove dazis montano a 10,5%, comunica il Biro del rappresentante commerciale del Stadis Uniz, Jamison Greer. Per la Svizzera valia de principio la tarifa de dazis più alta de 12,5%, tentando detiere exceptions. Il Stadis Uniz rinfaccia als partenaris per tuciats che els fece memia pauc contro l'import da rauba che sai venire producida sotto lavur sforzata. Envers l'emitur CNN, dice Greer, si in paese lubesce l'import da rauba ort lavur sforzata ma in quaia concorrenza illoyala.
2: Even if you're a country that probably doesn't have forced labor yourself, if you're allowing the import of goods made with forced labor, that makes it harder for my goods to compete.
1: Per tutti i paesi stoppen valerles medemmes regles su Shea Greer vinnevat. Il snof dazis valen de piozzen de mauna lessis dem Schweizer. Il medem moment scaten is dazis dem finus de 10%. Quelza Trump introduzil favrer sventer che il Tribunal Suprema abolis es dazis de multa plivels. La Svizzera rifusesce las renfaces en connex con la lavur sforzada. Elle veglia vina avanti in convegna allianta con Washington. Er l'Unione Teciale d'Economia Economy Swiss refusesce las renfaccias americanes. La decisione de Washington sei ni plausibile ni giustificata. In Svizzera sei la lavur sforzata già ozendisch comandata. In plena detiene gins mussamens per las pretensions de Washington. Con quai resten las malsi direzes per las interprese svizzeres. Per cui stoppen il discorso con il Stadis Uniz continuar conseguentemain e dovria in schliezion lianta uscia Economy Swiss vin avant. In Francia furiescen pliers incendis de Gouaud, passa 20.000 persunas en già venides evacuades els devos dis. Usa il paese dum da l'Unione Europea per agit, quai annunzia il president franzos Emmanuel Macron sin la plataforma X. La situazione sai a consuntendi dalla costa dell'Atlantic da Tirst a Bordeaux. La Croazia, il Portugal, la Cechia e la Slovacchia tramettien avions da stizzar square helicopters per combattere gli incendis. Macron ha ingraziato i partenari europei per lur solidarietà. Incendis furiescen era in la Spagna. La regenza ha proclamato il stato d'urgenza per pliras regions per poter organizzare da pli agit. In la provincia Guadalajara ha un incendio di Guaut Finus distruito la surfaccia di 32.000 hectare. In Ucraina vuole il ministro della difesa rilasciare Mikhailov Fedorov Pushpet tornare in uffici. Il posto al ministro della difesa sei decisivo per l'andamento della guerra ed el ne vigna bece ad accettare in alter posto, ha detto Fedorov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva destituito Fedorov l'anno passato dall'ufficio. Medias hanno riportato in combatto della possanza tra Fedorov e il chef dell'armada. Van Paux dies a Zelensky era lasciato il chef dell'armada su interferms protests in las vias. Fedorov vala sco specialist per la digitalizzazione e la tecnologia de drones. Uscia all'Ucraina facile de vos temp progress in la guerra contro la Russia. Il Stadis Uniz ha attaccato la 13 la notte in Siria, Mires in l'Iran, che ha cominciato il comando dal militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato in Els, tra l'altro centrale del comando e depositi di droni iranais. Intant pretende il presidente americano che l'Iran stoppia pagare per dons vid abbastimenti e vicire in la via de Hormuz. Tutti i dons vengono pagati con danners in Aranais che vengono controllati dagli Stati Uniti, ha scritto Donald Trump in sia piattaforma Truth Social, senza intant nominare più dettagli davanti il proceder giuridico. Il conflitto è escalato in chat del mais entre l'Iran e le navi commerciali in la via de Hormuz. E anche il sport Balapè in la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League sono in Gael Gudignà sorprendente mai incontro Benfica Lissabon con 2-1. E sai un momento incredibile a dici il giocatore sono Gaiais Lucas Görtler in verso SRF.
3: Fußball ist 90 Minuten 11 gegen 11 und wir haben viel auf Understatement gemacht vor dem Spiel, aber in der Kabine haben wir schon dran geglaubt, dass wir in einem oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen Benfica schlagen können.
1: Il geo de ritorno l'altro dia già in Portugal. Ed è la qualificazione per la Conference League a Lugano Godignà in primo geo contro Duca Ghini dal Kosovo con 1-0. Or davanti a sio giuga pari 1-1 or d'aiver contro Bate Borisov dal Belarus.
0: La meteo.
1: Oggi di Blair sull'Eglia in Tircentun. La temperatura maximale tra 25 gradi in Lengia di Nota, 26 gradi in Surselva e 27 gradi in la regione da Quera.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Venerdì buonura al 24 di luglio con le dinascine al microfono e in sei dai 8 buonura bot be una domanda ci occupa.
5: Lumnezia Scova!
4: Sarà stata per Blairs e Blairs in una lunga notte prima all'opener Lumnezia. Scocci d'estate sai da i questa notte naturalmente è il tema 8 buonura qua per noi.
0: RTR Mes Radio Mia Lingua.
4: Well, prima andiamo in caffè e buona musica da Teddy Swims. Bad Dreams. Spero che tu hai tutto con noi, Semis.

0: El vende di bunura in compagnia de derte Ersaides passa les sis ise. In nos tema oz bunura?
1: Edus in Highlight del Open Air Lumnezia.
0: Alla cominciar con Blair's Highlights, l'Open Air Lumnezia. I quai con Belora, quasi ure un dels Highlights, io c'è ir senza problemi più grons. I scis clicca in patras al live ticker de der terzo novem pronto. Svezza postuit alt, i quai fig bain Blair's faces contentes, o scuccia il qua dis.
2: Gude, boi brindus, la musica è fig buona.
0: Dimena, buona atmosfera, e c'è il loro motto da quest'on?
3: Il motto è «Ci ci va per il fuoco, per adesso è buono».
0: Ai, erste fuoco potessi il versen del plet biserar per c'è scocciens quest'on, o scocci als organizzatori, anni per comunicare, vaglia in scumont absoluto da far fuoco su tutto il real dell'open air lumnezzi, qua per vide ci des usci sud. Hai, buon, tanti sosse di mena clair, al grill, quel è stat a casa, quel è segno della char a casa, ma c'è il loro nuovo pacchetto in lavoro, c'è importante.
3: Blair, ma se Blair, ma bella fassa roba. In un bludato, un bispo, ma Giulier, in un bludato.
0: Veramente, il Giulier sono molto importante, ma buon, veramente, il Giulier è dovere, e va io impostato per la musica. Tante rotte, anni e respi sarà per grande euforia, il Festbänklers.

0: RTR con Elton John e Dua Lipa. Ha iduna dalles fich belles rubriche de sta qua pro RTR in nova ci ha aduna der ce pronte rino ce le surprises qui schwa.
1: Che taidle la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: Hi, musicistes e musicists, na fan bi musica clair i titlen ir musica qua fan ir con gusti. Tante rotter ir per cerciarlo, da c'è inspirazione, impulsi, idees, appunto ir per influenzar l'ora forza, l'ora acna ovra. E qua forza ir a modo fondamentale. In inspirazione attuale vanno voglio savair de da street Alexandre, nostra protagonista de l'Efna, pro am c'è titlen la scena. E per ella ne nesqua neanche una domanda simple.
2: Bosch quella canzone attuale inspiresce perché che lei tutina un po' una venda l'estetica che ho in quello se per mai per me questo progetto ma in mince caso per questo lei veniva da me amico ti ha sentato la domanda e se la ha in una canzone che ha un titolo da rar perché vai usa venda il ciao a b se faccio mi stanno anche in che ho conto lei che c'è che ha avuto quegli intervalli il refrain che play in me ha avuto quegli piu piu che vengono neanche vanno a scissa venda la canzone che ho qualche mio survivo il crei. Abrige, io consiglio a tutti di cantare quegli intervalli ad ex nome da aggiunta a massa più più. E questo è un po' la canzone, qua siamo in buona luna, qui. Je vais, je viens, ce monte, je pense à vous, più più. Je n'ai besoin de rien que de mon secours, più più. Pierre de Mar, je pense à vous.

0: Pierre Dumer, un tip de musica de District Alexandre.
1: C'è taidla la scena.
0: E con quel tipo è stata la 6:30, vuol dire un tempo per le novità. Sotto buon'ora con Urs Müller.
2: Gli Stati Uniti introducono nuove dazi contro 60 partenari commerciali tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera vale di principio la tariffa di dazi di 12,5%, den tante dette eccezioni. Washington ha infatti il Stato per tutti che si fece meno poco contro il lavoro sforzato. In Francia furiesce un plir d'incendi de Guaut passa 20.000 persone e venire evacuate se il devos dis. Us ha il paese da l'Unione Europea che per agit, quai annuncia il presidente francese Emmanuel Macron sulla piattaforma X. La situazione sa consuntendida alla costa dell'Atlantic da Tierste a Bordeaux. Ed è la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League, son Gael Grignà sorprendente mai incontro Benfica, Lissabon e quai condus ad in. Il giro di ritorno è l'altra Gievgia e nel Portugal.
3: La meteo.
0: Io c'è da Ebler Solai per tutto il centun, quai pro temperature maximale da 21 gradi in di notte, 26 gradi da Ebola sur selva e fin 27 gradi in regione de Quaira. Iscis a guardar un po' più precis anche le buche, da quasi quelle che hanno fatto viadi per l'opener lunezia, o forse è semplicemente domandare un po' se ci tocca l'ora anche in quelle dai tante altre queste risposte.
4: Una grande vodka verde.
0: E anche se vive ci dà vodka verde. Urs tu? Squassa il cieco, hai l'erno. In mezzo caso si imprende ad una del cieco al cinof, resta però per il caffè a zabonura e quelle siamo d'una brun, nair o scuola d'una. Spero semplicemente c'è l'aspirin, allora eravamo nulle in quella buja.
3: RTL.
5: Mes radio, mia lingua.
0: Io vi un buon dì, tutti stessi. In giù, e con c'è, ci avvostiamo a zabonura.

0: Vanche avant la settisa.
1: RTL Impuls.
0: In la sala anche se posso dire qua qua al radio, ma gli impulsi da qui stevne vengono in bel valader. Qui stevne in Pisamainz, als prüms insomma, da Selina Po da Sint.
2: Sersi lüt ampareva fin già d'una d'essere un'usanza curiosa. Forse per qua c'è sco sentinra, vevi in preis bot, ci nus deset n'air bler da l'om strom da scuol. Ed il sersi lüt ampareva fin già d'una simplemente l'om strom da turic. Mia tenuta negativa in versi il sersi lüte sveva confermada da vocet il veva passantà svesa per la prima iada. Avant passa dei gens veva una scossa d'ufans da nostra regiun da stu ir a presentare il cialan de marz al cortegi del sersi lüte. No mattes, in costume in giardinais, vain scumparti caramelles al public. Plus kilometers vain absolt in quelle scharpes cun tatsch, cun clambra d'argent ed ils ultims per meters a pescuts in les vies da città, per qua ce nove ventuf tal manche vascias. Qui ston al sersi lüte deren prejaintes una pruna personas romances e grigionaises. Es un persvasa ce les veran in belli la tradizion zürigaisa, rappresentant bain il chantun de jast, il grigion. Ma ed un pro. I de verer nus una, se banc ed era turic. En agust de pudarir o se mincetant cun un tram cocen in città, ci pare d'esser l'erhabe. Grazie al sersi lüte, grazie a questa collaborazione tanter chantuns. Ma c'hai, basta, l'om strom num s'cioda.
1: Impuls.

In passo lei per le Tureglie, sazza buonur Alvaro Soler. In 30 minuti dai alle novità regionali ed internazionali delle 7 tante rotter vai a pels nos dazis, cels Stati Uniti an decis tante rotter ir per le Svizzera. Ma vandamo Kings Elliot. Mundi. Mm-hmm.

0: Las novitats der RTR.
1: A partir de dots valen per la Svizzer dazis de multe de 12,5 in stall de 10%. L'FC Sungal per schwade contra Benfica Lissabon en l'Europa League. E l'Auroz dati bler sull'Eglien in Tir Grigion. Quater 25 grazie a Samoretzen e 27 grazie a Quira. Gliela 7, meu nome Urs Müller, Piengi. Il Stadio Zuniz introduzisce novs dazis contra 60 partenaris commerciali, tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Il novs dazis montano a 10,12%, a comunicare il biro del rappresentante commerciale del Stadio Zuniz, Jamison Greer. Per la Svizzera vale de principio la tariffa de dazis pli alta da 12,5%, tentant de tier exceptions. Il Stadio Zuniz rinfaccia als partenaris per tuciats, gels fecher mi mia pauc contra l'import de rauba che sae venida producida sot lavur sforzada. In vers le mitur CNN dic Greer, schin paiais lubescia l'import de rauba ort lavur sforzada, maina quaia concurrenza illoiala.
2: Even if you're a country that probably doesn't have forced labor yourself, if you're allowing the import of goods made with forced labor, that makes it harder for my goods to compete.
1: Per tutti i paesi stoppiano valare le medesime regole, uscia Greer in avanti. Il nuovo dazis valen de piazzen de mauna le sis, tem Svizzer. Il medesimo momento scaden il dazis den finus de 10%, quelza Trump introduzì il fevrer, sventer che il Tribunal Suprema abolisse il dazis de multe plivels. In Svizzera refusesce le renfaccias in connex con la lavur sforzada. Ella veglia vin avanti in convegna alianta con Washington. Er l'Union Teciale d'Economia Economy Suisse refusesce las renfaccias americanes. La decisione da Washington sia ni plausibile ni giustificata. In Svizzera sia la lavur sforzata già ozzandisch comandata. In plena detina gins mussaments per las pretensions da Washington. Con quai restien las malse direzes per las interprese svizzeres. Per quai stoppien il discurs con il Stadio Zuniz us continuar consequenta main. Id ovria in schliazion lianta uscia Economy Suisse. Vin avant. In Francia furiesce pliers incendis de Gwaut, purmain 30.000 persone seminides evacuades als de vos dis. Usa il paese domanda l'Unione Europea per agit, quai ha annuncia il presidente francese Emmanuel Macron sin la plataforma X. La situazione sa è consuntendida alla costa dell'Atlantic, da tiers de Bordeaux. La Croazia, il Portugal, la Cechia e la Slovacchia tremettene avions da stizzar, square helicopters per combattere gli incendis. Macron ha ingraziato i partenari europei per lur solidarietà. Incendis furiesce nera in Spagna. La Regenza Madrid ha proclamato il stato d'urgenza per pliras regiuns per poter organizzare da pli agit. In la provincia Guadalajara ha un incendio de Guaut finus distruì una surfaccia da redunt 32.000 hectares. In l'Ucraina vuole il ministro della Defensione rilasciare Mikhailo Fedorov Pushpe tornare in ses uffizi. Il posto al ministro della Defensione sei decisivo per l'andamento della guerra ed el ne venne invece ad accettare in altro posto, ha detto Fedorov. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva destituito l'anno passato dall'uffizi. Media hanno rapportato in combatto della possanza tra Fedorov e il chef dell'armada. Van pocs dies a Zelensky era il schal chef dell'armada sventer ferms protests in las vias. Fedorov vala sco specialist per la digitalizzazione e la tecnologia de drones. Uscia l'Ucraina fac l'ultim temp progress in la guerra contro la Russia. Il Stadio Zuniz ha attaccato la 13ª notte in serie Mires in l'Iran, quai ha comunicato il comando dal militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato in els 30 router centrali da comando e depositi di droni iranais. Entan pretende il presidente americano che l'Iran stoppia parar per dons vid abbastiments e vicire in la via da Hormuz. Tutti i dons vengono pagati con denarsi iranians che siano controllati dal Stati Uniti, ha scritto Donald Trump sin sia piattaforma True Social, senza nominare più dettagli stavati il procedere giuridico. Il conflitto è scalato in chat dal mais, mentre l'Iran ha già navi commerciali in la via da Hormuz. E anche il Balapè in la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League a San Gallo Grignà, sorprendente mai contro Benfica Lissabon con 2-1. E sai un momento incredibile, ha detto il giocatore San Gallais Lucas Görtler in vers SRF.
3: Fußball ist 90 Minuten 11 gegen 11 und wir haben viel auf Understatement gemacht vor dem Spiel, aber in der Kabine haben wir schon dran geglaubt, dass wir in einem oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen Benfica schlagen können.
1: Il geo di ritorno è l'altro GFG nel Portugal. Ed è la qualificazione per la Conference League a Lugano, Grignale in primo geo contro Duga Ghini del Kosovo con 1-0. Or davanti a Sion giuga pari in Din, or daifer contro Bate Borisov del Belarus.
0: La meteo.
1: Ozzati Blair su lei e l'entir centun. La temperatura maximale è 30-25 gradi in legge di nota, 26 gradi in Sorselva e 27 gradi in la regione da Quir.
0: Quai è stata la novità del RTR. Ulteriori informazioni chattai sin rtr.ch.
4: Venerdì buonora al dinascena al microfono ed in sé dai per Blairs be una risposta sulla domanda perché insomma ir on per on al opener lunezia.
5: Gli opener il Luke e la soletta sortita non è che sentiamo proprio tutto che si conosce.
4: Ah ok, forse una piccola correttura esiste un modo da fare e si incontra almeno tutti i sursilvans che si conosce. In mince caso era al cominciare l'opener lunezia con una premiera, romancia, reazioni ma era musica dai scoprossam qua.
0: RTR, dalla Damau alla Saira.
4: Bastian Becker, Lucky. Buongiorno.

0: Dis venderdi un'ora muovere a botte 7:30. Ci sono vaire giure, c'è il bureau e le officine, sono vaire vede sotto. A un'ora, almeno quelle in surselva.
1: Ed us in highlight dal Open Air Lumnezia.
0: L'Open Air Lumnezia comincia ieri a lanciare la festa di musica al duo Omis Dus, Gino Carigiet e David Friedlich. Fan musica romancia.
2: Asi schinziemi, per cui che noi siamo dina dieci non slessi in ega i sin in grande tribuna, la sulla tribuna di Open Air Lumnezia, dove si venza finalmente, ist già fatto, è già.
3: Unglaublich schön, so eine tolle Stimmung, wunderschöne Landschaft. Wenn man auf der Bühne steht und die Landschaft rausschaut, also man kann nur happy sein.
0: Eher fitch happy, dirn als Genitors, de Gino, Romilda und Roland Carigiet. Sie haben fatto il viandi de siat per verer, scocciunt als grand semis de lur fill se complisce.
4: Oggi stoppen uns in Grandplage, perché non so wenig Gino, auch schon de dit gute Wies, de venit, de nusel grisunne, de ne casse presenta, in nossa region, per cui venne il ottobre, che naturalmente che Open Air Lumnezia è per aprile il suono.
5: Un po' molto emozionale, e quindi sapevo che il potenziale è per una grande tribuna che io in vigore.
0: Omis Dus, il duo c'è allora il registro lanciato, la 40ª edizione dell'Open Air Lumnezia, e qui è una ossa. Dudì eravamo live in Val Lumnezia, e ossa, fin già qua per RTR.

0: Kili Days, bein possibel zu weiter finde du dir den neuen Trend oder dir ein paar più simpel, dann ist nicht auto sco imprender als durant les vacances. Invece da bi chillar al pool e mangiar gelato. Vuol dire c'ha ir in quel connex, ora manch sono studiani ein paar isch no romanzi, no romances in se trendsetters, qua da e prono finde ja war lunch als kurs de romanz durant la sta. Usche ir a Lyon. Ma ne tot als participants, les participantes, ci fan quest cuors a punta de sta dovren lura ir al romanc devo aver fatto il cuors in lur mincedì. Arno pro lage es unde des, ci veni a posto dalla Germania per imprender romanc. Il polizist ci imprende lingua simplemente per qua c'è la plagiair. Uscia ir nossa lingua.
1: Ai dat schon situations nur kins trova il sautas lungac en mia profession. Aber fetch dara. Ja, io lavoro ac na mein bu con lungac gestos.
0: Hai er la Stefani Kalt fa quel kurs, senza dovrar il romanz per sia lavur, ma sco flight attendant, poi capitar, c'è la po li stes dovrar, qua c'è la impreis.
2: Avon duas jamnas, hai eu giù in aduna con si ume, e sabe, cinciam tutesch con quell'accent romanz, allora hai domandato, Estes vos de la romancia? Sì. El sene de la menjadina. E lu, ai nos cinciau romans. El ha capiu mei son, aber io pu capiu el adina, con quel romans antic autor. E alla fine ha le scret in feedback per mio chef, per romans.
0: Belles historias al romans cicolia da fata ilaier.
3: Per vos...
0: Cinque minuti sono le sette e mezza.

0: Un bel venerdì buon'ora con RTR Stadt, le 7:30, Urs Müller sa ci dà da noi.
1: Il Stadio Zenit introduce nuove stazioni contro 60 partenari commerciali tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera vale di principio la tariffa da stazioni di 12,5%, tentando di avere eccezioni. Washington rinfaccia al Stadio per tutti che il fece meno poco contro il lavoro sforzato. In Francia furiescono più incendi di Guaut. Buonamente 30.000 persone sono venute evacuate dal Davos Dis. Usa il paese dall'Unione Europea per agit, come annuncia il presidente francese Emmanuel Macron sulla piattaforma X. La situazione si è consolidata alla costa dell'Atlantico da Tierce a Bordeaux. Ed è la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League a Songhai Grignà, sorprendente main contro Benfica Lissabon con 2-1. Il Diao di ritorno è l'altra Gievgia e nel Portugal.
0: La meteo. Heute soll ich dann giusto tu quasi quelles da lax, vetz qua giusto sul nostro webcam. C'è be la bunura sul lax. Hai, precis, ir urs varda bellezza. Jo dai, i mince cas me rusliu dai os per tota la centun bler sulai qua topro temperaturas maximales da 25 gradi in di nota, 26 gradi in sur selva i fin maximal manc 27 gradi dai os per la region de Queira.
2: RTL, informativ e divertent.
0: Simply Reds. Belli bundi.

0: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
1: Schett canzuns, da venten grons hits.
0: Ed en l'ura per la perpet nadat.
1: RTR. Nua che la musica è da casa.

0: Bäckeri Sis.
1: Präsentada Volk, vossa buttia del Vitg in la Regiun.
2: Intanto vanno ircetà la nostra candidata, la Franziska Hendri, ossa qua al telefono per giovare rondo dus. Buondì, donna Franziska.
3: Buondì.
2: Coesa.
3: A tip top.
2: A tip top.
3: Con la mia Laura.
2: Ciao, no? Alla fin già bognagliert.
3: No, bisogna, let's voglio il dia per la sera.
2: Ok, appunto, e vi vignate da di, o qua dice mia mamma, dice mai mi c'è caso scena, se ci fosse d'uno da bognare a buon'ora.
3: Ah, gelo, da me un forza, gè.
2: Fus, mi c'è, ma loro fosse da stessi un po' in più. Forza, mo avanti il chicchere, se. Gina, eser qua, Georgina Ianchi, ella fa oz d'arbitra, ella eser ce la dà dal c'è. Tu sei da quella via?
4: In Polish, bien dì, donna Tiska. In Polish, Vertun, va io.
3: Vertun. In Polish, Vertun.
4: Yes, yes.
3: Yes. Quinti
2: pa. Quinti pa. No, ma in questo momento c'è qualche sonno c'è per la buonura, o?
4: Da me un da ua, gè. E io sì, gè.
2: C'è ben ben questo anno, ti vuoi sì?
4: Da stasera trai ai più bascinetti. Vai io
3: sciogliere. E la sera ti li più bascinetti, con staff,
4: gè. Lui si lo ha fatto da me un da dire in una letta.
3: Ja, en gin snack saniert.
4: Uon är bien, ne vi?
3: Uon är uon
4: är bussi bärs den turen. Nej, uon är nog
3: bussi bärna.
2: Quindi hai forza mo che ci vien ci vien uschlemo bain otters co snacks quest ne vien ne contains ma ci vien la slindornes per quest in ma bun snacks kein client circa tot. Ma ci vien uschlü bain ent infosiert.
3: Ah, urtai, salata, randas.
2: Urtais, bejo el tin, urtais quas quella ce vo dovrai per fare il scapunz, nun?
3: Exact, de collets, de.
2: Les rones, wow, super, rones. Proteigina?
4: Sco, tirtei, cucumbras. Yeah,
3: cucumbras, era.
4: Letzes vien un frukt, bein.
3: Letzes vien un frukt, bein. Zucetis,
4: ce che am vain miserabel, che ogec minci on io mette il bopli, mette l'uadine puspei, tomates.
2: Les tomates.
4: Tomates.
3: A tomates, vai, ja, che vien letzes.
4: Ah, sind quals meli 400 urmar. Bravo.
3: Ja, ich bin tu.
4: Eine Kotsch, ne Savon, ki vien la neif.
3: Ich ja, un cosi verde.
2: Ma sind die, dass sie da fatte da quelles verdes, ci si spodes mangiare, no? Da tot. Quasi c'è un paar Mistrik, ein Prof, mincion, nuova sorte.
3: Ebbe, nuova sorte.
2: Mincion, vien mincion per al cinof. Per se c'è, qua ci funziona l'an passato, non funziona più, e loro ne decisi simplemente mincion da tu al cinof.
3: Ebbe, ne vi.
2: Vesna, bun, un bel tema. No, tra se potesse discutere che è volenzo, dopo la ne sai interessa il resto, ma ora io vengo al chicchere, sì, rondo plus per la donna Franziska. Era la fazzese, è giusto arrivare oggi dovresti sette.
3: Sì.
2: L'hanno lanciato?
3: Sì, lo so, lanciato.
2: Giorgina è pronta?
4: Ah, bien clic.
2: Donna Franziska, e allora, un, dos, tre. L'opener lumnezza 2026 comincia ir col concert de Mathieu.
3: Na.
4: Correct.
2: Sul areal de l'opener is a quistons comanda de grillar.
3: Na.
2: Sulla charta de privel d'incendi sta la color cotchna pel scumont absolut de far feu.
3: Ye.
2: Als primsa vo sta la città de Cuera organisa quiston in a show de llum con drones.
3: Na.
2: Martin Pfister is l'actual president della confederazione.
3: Yeah.
2: Il plaid per la festa nazionale a guarda vien quiston del consigliere federale Martin Pfister.
3: No.
2: Un nir dell'inge di notte e sguarda avanti la vin.
3: No.
2: Svizzera e svizzers dovren in media proce passa 140 litri d'acqua da baiver per di.
3: Yeah.
2: Una duscia da circa 5 minuti dovrà aver 60 fino a 80 litri d'acqua.
3: Yeah.
2: Al Tour de France è il svizzero Mauro Schmidt per il momento secondo del classement generale. Passa 90% delle apricose ci vengono raccoltate in Svizzera derivano dal Valais.
4: Correct.
2: Valais correct. 90% di tutte le apricose ci vengono raccoltate in Svizzera vengono proprio dal Valais.
3: Ah, sono?
4: Sadrun cresce ne apricose.
3: Ma non cresce, non viene da apricose. Veniamo. Adotti tutto della uopitost.
4: In a fase che io proprio. quai eia schia.
2: Massa süt.
3: Ai, di tutina, de. Ade.
4: Ner, ha, ei propi, cui ei...
2: Cine si può fumare una sigaretta?
4: Fa nuot, non può fare i brinzladri, se nuot fosse la calur nera e la coccina.
3: Ah, della nera.
4: Allora, c'è ben zeon. Ah, presidente della Confederazione, Guy Parmalà.
3: Ah, Guy Parmalà, di che no.
4: È un po' da via, di
3: Adina che sveppi il monitor.
4: Na.
3: Qua in giù.
4: Se capisce.
3: Di. Hello.
2: Donna Franziska, ma sei sbunz, dai, li stessi, da dune del positif. Sei sbunz, tramettaina, con 60 francs, vale la fer commission, senti il folk.
3: Ecco, bien.
2: Giovijan, in buon fariert. E ossa bestessa mo parire da raua, cas.
3: Tenor
2: tip de Georgina. In bel di, Donna Franziska.
3: Arrivai,
2: alla prossima.
1: Il Kikerisis. Presentata folk, vostra bottiglia dal Vich, in la regione.

0: Rihanna qua pro RTR Umbrella, 6 de las 8 es I clair durant els dies del opener Rumnezia naturalmente l'ora in grigion a mo più grand tema sco uscilieu d'ovre in parisol er la postut es si sguarda sull'ultimo an contemporanzi tempesta as vesse schon amo jant quiston in pa più pacific almain quai ci per tocca l'ora co guarda l'aurora per di numero 2 ots
1: am frittig es in Rumnezia sonnig und troche bi angenehm warme 22 Grad. Schatten ist nur selten zu finden, darum unbedingt Sonnencreme mitnehmen und einstreichen.
0: Gasture bonusnovas.ora i er al cosel con la crema da solai da nos collega de SRF Meteo. Ma vorrem forse giusto mo in sich pül futur in a festa ci occupa tutta la Svizzera, non è una valle, sta allora erderci ben botto sul programma La Festa Nazionale. E per quella, non è davvero pronta la crema del solai, ma il Fitch Blair de Baiver.
2: So, bis Anfang August, oder wahrscheinlich eben noch weiter darüber aus, da zeigen zumindest Modelle jetzt einen Höchstwert von 31 bis 36 Grad. Noch einige Modelle können sogar noch heißer werden und das Ende dieser vierten Hitzewelle ist noch gar nicht absehbar.
0: Die Mine poteva finire di cominciare a fare plans in ciò ci des al melderlo in al sombriba per fare la festa per il primo a worst che ci para spetta in impiego e stefne ci vain la quarta onda de celur per la Svizzera che ci vain giusto dodì hai quai giure in buon tip se vai a planetto che ci vain oh che ci si anche l'aua

0: Las novitats ter RTR.
1: A partir de dots valen per la Svizra dazi supplementars de 12,5 in stal de 10%. L'FC Sungal per schwade contra Benfica Lissabon in Europa League. Il Laura Otz la tibler su lei antir Grigion, quater 25 grazie a Samoretzen e 27 grazie a Quera. Jeles oc, meu numurs Müller. Bienji. Il Stadis Uniz introduzesce novs dazis contra 60 partenaris commercials, tranter auter contra la Svizzera e l'Union Europeica. Il novs dazis muntin a 10 u 12,5% a comunicar il biro dal representant commercial del Stadis Uniz, Jamison Greer. Per la Svizzera valia, da princip, la tarifa de dazis pli auta de 12,5%, tentant detier exceptions. Il Stadis Uniz renfaccia als partenaris partucciats che als fece mimia pauc contra l'import de rauba che sai venida producida sot lavur sforzada. In vers le mitur CNN dic Greer, si in paiais lubesce l'import de rauba de lavur sforzada maina quai a concurrenza illoyala.
2: Even if you're a country that probably doesn't have forced labor yourself, if you're allowing the import of goods made with forced labor, that makes it harder for my goods to compete.
1: Per tutti i paesi stoppen valar les medemmes regles uscia Greer vin avant. Il novs dazis valen de piozzen de mauna les sis dem Schweizer. Il medem moment enschediz il dazis den finus de 10%. Quels a Trump introduzi il fevrer, sventer che il Tribunal Suprem a abolis es dazis de multe pli vils. La Svizzera refusesce las renfaces en connex con la lavur sforzada. Ella veglia vin avanti in convegna alliante con Washington. L'Union Teciale d'Economia Economy Suisse refusesce las renfaces americanes. La decisione de Washington sei ni plausibile ni giustificata. In Svizzera sei la lavur sforzada giauzen di iscomandada. In plena de tiene gins musamens per las pretensions de Washington, con quae reschen las malsi direzes per las interprese svizzeres, per quae stoppen il discurs con il Stadis Uniz continuar consequenta main, i dovrius in asliazion lianta, uscia Economy Suisse vin avant. In Francia furiescen pliers incendis de Guaut, punomain 30.000 persunas en venidas evacuadas els davos dis. Ussa il paiais domanda l'Union Europeica per agit, quae ha annuncia il president francos Emmanuel Macron in la plataforma X. La situazione sei consuntendida alla costa dell'Atlantic, da tiers de Bordeaux. La Croazia, il Portugal, la Cechia e la Slovacchia tramettien avions de stizarsco e helicopters per combattere gli incendis. Macron ha ingraziato partenaris europei per lur solidarietà. Incendis furiescen era in Spagna. La Regenza Madrid ha proclamato il stato d'urgenza per pliras regiuns per uscire a poter organizzare de pli agit. In la provincia da Guadalajara, ein Incendi de Guaut finus destruin a surfaccia der rund 32.000 hectares. Il Stadis Uniz ha natacciato la 13ª notte in serie mires in l'Iran, quai ha comunicato il comando dal militar regional sin la plataforma X. Ha natacciato ein els 30 router centrales de comando e deposits de drones iranais. Intanto pretende il presidente americano che l'Iran stoppia a pagare per dons vid abbastiments e vicire in la via de Hormuz. Tutti i dons vengono pagati con denari bloccati, ha scritto Donald Trump sulla piattaforma Truth Social, senza intanto nominare più dettagli davanti il procedere giuridico. Il conflitto è escalato in chat del mais, mentre che l'Iran ha attaccato navi commerciali in la via de Hormuz. E per finire anche il sport, Balapè, in la seconda ronda della qualificazione per l'Europa League, ha Sungal guadagnato sorprendente main contro Benfica Lissabon con 2-0. E sai, è stato un momento incredibile, ha detto il giocatore Sungalais Lukas Görtler in vers SRF.
3: Fußball ist 90 Minuten 11 gegen 11 und wir haben viel auf Understatement gemacht vor dem Spiel, aber in der Kabine haben wir schon dran geglaubt, dass wir in einem oder jetzt vielleicht auch in zwei Spielen Benfica schlagen können.
1: Il Geo de Retourne l'autre Giovgia in Portugal. Ed en la qualificazione per la Conference League a Lugano guadagnò il primo gioco contro Duka Gini dal Kosovo con 1-0. Or davanti a Sio giugà pari in adin, or daifer contro Bate Borisov dal Belarus.
0: La meteo.
1: Ozza di Blair sull'Eglia nel Grigion, la temperatura maximale è 30-25 gradi in legno di nota, 26 gradi in Sorselva e 27 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: Al venerdì un'ora del 24 de luglies 8:05.
0: RTR. Dalla damaun alla saira.
4: I partini in quest'ora con James Arthur. Bill ischet erotico nomis nomle di nascena. Bill e buondì.

0: In 8 minuts las 8:30.
1: RTR, quai è il sempervert del dì?
0: Hey, per sempre verde dot. Ne stoin anche esser grand fan o fene de Schlager per conoscer el de wo in per Pax Takts in ein Bett im Kornfeld de Jürgen Drews. Kenio scheine no tot. Si con quella allora giusta er comenzà avant precis 50 ans la carriera musicale del Centedur tu daist. Ma c'è c'è Blair, si Blair es na san forza i da er in a version inglese. Bellamy Brothers, Let Your Love Flow. L'interessante vita questo song, o vita questi due songs, è una bella carriera di Jürgen Drews. A cominciare con quel song, ma era per Bellamy Brothers, è il classico del country, stato il start di una grande carriera musicale. No? Not that line, oz, la versione. Tu dasci. Jürgen Drews, ein Bett im Kornfeld.

0: RTR, il vendere di buon'ora del 24 di luglio, le 8:30, punto Esa Urs Müller, pronto con le novità.
1: Gli Stati Uniti introducono nuove stazioni contro 60 partenari commerciali tra l'altro la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera vale di principio la tariffa di stazioni del 12,5%, tentando di eccezioni. Washington rinfaccia gli Stati per tutti che si fanno in un po' contro la voce forzata. In Francia furiescono più incendi di Guaut, per mai 30.000 persone sono già venute evacuate dal Davos Dis. Usa il paese da l'Unione Europea per agire, come ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron sulla piattaforma X. La situazione si è consolidata alla costa dell'Atlantico da Tiers da Bordeaux. Ed è la seconda ronda della qualificazione per la Europa League a Songal Grignà, sorprendente mai contro Benfica Lissabon con Dussadin. Ed è il ritorno nell'altra Gievgia e nel Portugal.
2: La meteo.
0: E rosa da Ebler Solai per tutto il centun, qua per temperature maximali da 21 gradi in giro di notte, fin 26 gradi d'aia in surselve e 27 gradi in regione de Quera. Quella ora fa giura il plagiare, quelle temperature spostate er a to queste ci sono all'opener lumnezza per il momento, oggi di due si dunci a er podu lanciar. L'opener è stato cimillo, o coccia otters in surselva dicen er l'avenir del rap romance. Se vuole conoscere del, qua mi daina a mo avant les nov, qua nervus. Ma er quant nervosi, quant plagiare ce la nu er de sia primiera. Er quai do dinamo avant les nove. Belle, con noi, buondì.

0: Ed us in highlight
1: del Open Air Lumnezia.
2: Oggi il secondo dell'Open Air Lumnezia. Un da destra, il podio lanciare l'Open Air Lumnezia è stato simile al rapper di Ruggenci, e forza più concentrato di una cella kai streamer o sco kai bonsai. I elpia os a no giusta zwei sind es mond de sentiments avant, ma er de vos sie show al opener lumnezia de dir de Tania.
3: Ich prove dat gute ich fisch ko possible, aber schi kunst sie en sco possible.
4: Da mi cha label sip de din altra via. Es wie da der puat und glitch kun in
3: la show è stata e me sels in a dies da dies per vede che tot a funzionau schis con us ventre no. Tot er in mega vibe, a center war simpel me mo pisse wird chunta juot. Man as in mia band, man as in la crowd. Ed ja war en quel moment war chicao so einfach mo flicken de.

0: Dankeschön,
1: Live hier del Open Air Lumnezia minus Similo al rapper Grigionier Oz. Del Rest in bel Programm di Tantarotter Lo und Leduco e Samu Haber Traufer ihr questa sera loro di Giuliana Tots ci sono della in Blerplagier Tots ci sono live della partita ma naturalmente potete essere qua pro RTR Bocco live con nostra live ticker con un clic su rtr.ch.
2: Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein.

0: In bel venerdì bonura con RTR in 8 minuti is las 9.
1: La stat con RTR.
0: Il lasta is il tem dels open airs della Valumnezza vanno du di 8 bonura fin già vera Blair sarà ira di una derce in avant tema qua pro no ma i da appunto iremo Otters Festival se da ques surls confins grigiuns per esempio qui si dis al Paleo a Nio sun quella bühne era una delle grandes bands inglises c'ha postuit di o sinea da quella se dir in papu veies conosciamo forse in pa in melde The Cure, de spielt präzis 51 in Viadi con nur Musica. Happy Birthday! Er ist qua una delle conciantes Boys Don't Cry.

0: La proprietaria di una delle scelte di dir, Pustit, al venerdì. Friday, I'm in love, in das grand classiche di appunto. Qui si dice stata di dir live al Paleo Festival a Nio. Del resto, l'unico concerto ci sono qua in Svizzera, ma perché per svada l'ora di Cure a Moaduna? E qua non è più veli, io segnata, ma è per i giovani che ci pare. Qua la domanda a Dominique Diller, il redattore di musica pro SRF.
1: I mischicus emozionali, tiefi, aus Ehrlichkeit, aus Melancholie und natürlich sind die Cure musikalisch. Ist einfach wahnsinnig vielseitig. Sie bietet einen riesigen Range, einen Mix an Stil und Stimmungen.
0: Ich präzise per quanto wie scheine The Cure, mo Blairs und Plagiars sulle Bühne, ma erano con loro musica i hai per quanto sa fa usche bein. Ich parliere molti schmelder in direzione fin d'Efne. The Cure Friday, I'm in love.

0: las novitats ter RTR.
1: Washington augmenta il dazis per la Svizzera da 10,5%, quai per via dar en facces en connex con lavur sforzada. E concern d'autos en la crisa, Volkswagen fa in terz pli pauc gudon. Quai in dusles temes, alza les nov, al microfon Urs Müller. Piengi! Il Stadis Uniz ha introduzio zendemau novs dazis contra 60 partenaris commerciali, strantra alter er la Svizzera e l'Unione Europeica. Per la Svizzera valen de princip dazis de 12,5% en stal de 10% co finus. Quai ha comunicat il biro del representant commerciale del Stadis Uniz, Jamison Greer. Quels renfacen als partenaris per tuciats, gals fecem in mia pauc contra la lavur sforzada. La Svizzera refusesce questa renfaccia e speria vin avanzi in convegna da dazis lianta con Washington a nom da Berna. L'economa svizzera-pakistana Sadia Zaidi diventa la nuova chef dell'Associazione Mondiale delle Società Aviatiche, quai ha la iata comunicà iersaira. L'economa aia finosa din a lavorare per il Forum Mondiale d'Economia, WEF. Il Davos era Zahidi in la direzione del WEF. È la prima giade che la IATA viene manata di una donna. L'organizzazione veniva fondata nel 1945 e compiglia ormai 380 società aviatiche. Quelle sono responsabili per 85% del traffico aviatico globale. La sedia principale è a Ginevra. Il concern da VW è vin avant ferm so tschquitsch. Il secondo quartal dell'ons el guadagn se reduzì per 33% in 1,5 miliardi euro, comprià con la medema periode dell'on passà. Per l'antir onda di gestion a Volkswagen sbassà las prognoses. Già avant due semnes al concern d'autos tudesch annunzia mesires de spargn riguruses. VW duai a venir pli pitschen fin il 2030, 30 auto duai in 50.000 plazes venir stricciades. Il Stadis Uniz ha attaccato la 13 la notte in Siria, Mires in l'Iran, quai ha conicato il comando dal militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato in els 30 auto centrali di comando e depositi di droni iranais. L'Iran ha, tenor accias indicazioni, reagito con contrattacce in base militare als americani nel Stadis del Golf, 30 auto in il Bahrain. Il conflitto è escalato in chat del mais, sventer che l'Iran ha attaccato navi commerciali in la via de Hormuz.
2: La meteo.
1: Oggi ti bler sull'eglia in tir grigion, la temperatura maximale è tra 25 gradi in legna di nota, 26 gradi in surselva e fin 27 gradi in la regione de Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Mes nom Ladina Schena, je vuj una buona posa de caffè e si sta scrit oz in vos calendar in tunica al zons al 24 de lul. Lura ma legres in vos telefon, vo gratulaivet in notre metà in al regal in pac moment rivina les lingias. Bella sa con noi, bundi!
4: RTR. Credibile.

0: Vende di bunura als 24 de lüge d'Imper Liuns weine sün nossa liste d'anniversari oz comenzain pro Mauro a porte do quer il cumplisce ozes di javel anniversari in grand happy birthday. A tai Mauro il ora in avant pro Moreno Stedler il sta a Zernetz il cumplisce oz al dis dot avel. Nossa giubilare de Sidrun a no Melanie de Florin il cumplisce il 26 avel cumplion oz happy birthday era della i lurela Ursula Chuar Huani e la sta a sursaisa i complisce ot ottantons. No gratulain de cor ades Givjan in beldi de festa spranza con buona torta i unocel regalin.
1: La copina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch
0: Regalins daia ir qua pro RTR ad una derce, per exempel nostra tazza. Ci vesient de regalar la tazza d'anniversari. 8 0800 20 25 30 al numero de telefon. Podevet ossa ir al telefon metrant il numero 0800 20 25 30. Sunt vi bonder.

0: cupina.
1: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
2: Es il pachetin ot sta 80-55 turic, fa di mendi pa in via di più lungo nostra tazza. Al telefon la Anna Cetrina Gir de Cuera. Bundi, donna Anna Cetrina.
3: Bundi.
2: Ci van als auguris?
3: Als auguris gem a mia piccina franca gio turic ci complisce ot anz. E gio avvigenz tot al boom, nonna, neni e tot la compagnia de Cuera.
2: Vuol dire, fai schon la visita oggi, mol, veram vacanzas?
3: Oggi non fanno in giù una visita, oggi fa l'anniversario con Ciesa mia, ma domenica gente in Engiadina.
2: Ah, flott.
3: In Engiadina stanno in Perdisi in Engiadina. E sono queste le grenze fiche.
2: Cosa di una bella, fare ne be una altra festa, fare da più se si ha da festa, no?
3: Se stiamo proprio tra i visti, non i neni e cose lo.
2: Ed è già una scena con 8 anni, le amiche sono molto importanti. Non ci si fa prima con le amiche. E la qua, donna Anna Cetrina? Oh, donna Anna Cetrina? Non più, ha? Questo è molto lustig. Hai creato donna Anna Cetrina in prova di telefonare, forse modo in cinoter. No, no, mi dice che gli auguri sono arrivati, questa vaina. Tra metà naturalmente c'è la donna, donna Anna Cetrina, mo ficiant, nostra tazza alla Franca Gir. Vaina tot co ci tocca, e la sta a Turice, l'adressa vaina fin già cif e gratulaine naturalmente alla Franca. Ci complisce oz al ottavel anniversario sta a Turice, gratula alla nonna. E loro così deso scena avanti a tutta la famiglia in una bella festa.

0: RTR, il 20 di buon'ora del 24 di luglio, in 7 minuti le 9 e mezza, vuol dire per me, c'è il pianeta con giacqua del studio, però Georgina Janchi sorpiglia. Georgina non stava a dire fin già durante il crisi, e portare naturalmente l'Open Air Lumnezia, questo è un grande tema, e in questa emissione in connessione con l'Open Air, ma non ho dovuto buon'ora fin già in prese alti.
1: Co pronuncia el ca giu è premiera in tribuna, quel de Rugein.
0: Precis. Bless che noschen el pitesco, tu has dit a mai...
1: Kai bonsai.
0: Kai bonsai, kai streamer. Est das dir per mai der, qua dir, un pein insieme de domande. Mince cas al osanom, similo.
1: Similo.
0: Similo. Similo, ha?
1: Ha mo dil tot Kramer, aber...
0: Ma noi mi c'è casa lei il mio erso premiera potrebbe tient ire tedlar vaina registra
1: allu es jot è un inaga
0: hai
1: da qualsca sapena per la premiera in da del sva schon inaga i appel
2: da nu sulle gloins minchin che venne tedlan is concert nu sulle vese vu da vanna tribuna nu ti gen zemm chaste a venina ven cool tem grazie fetch
1: conosce sti bu ha la vu gente che semionta da quella da Simino, dai bonsai.
0: Come anzi con S? Anna les blamar qua mai massa.
1: Con S, de? Bu con C I, ma quella è proprio con S, S che insano sco pronunciare.
0: Avant vai una puta.
1: Sì, sì. Sì, sì. Sirius.
0: Sirius.
1: Sirius. Sirius de Lax. Sono sempre con Aurelius de Flem, da micro, da intec, ossa con Mera, ossa sin tot quai, che iei ossa sur tot, ire sta omis dus, in de dels e de sat, che ne sta sin premiera, ne giu premiera, a Opener Lumnezia, a chi drovan intec quals de la fec, fec bala foppa per fatter li già, è un intec pi fec.
0: E qui è giusto. Dann haben wir die Zeit.
1: Gut, circa. Das ist eine gute Frage. Guarda la Sendi, Sveni, guarda la Sendi.
0: Und? Dann per far qua idea.
1: Allora, musicalmente, hast du schon eine Idee oder Ots?
3: Je vais, je viens, ça monte et je pense à vous. Piu, piu. Je n'ai besoin de rien que de mon sicu. Piu, piu.
1: Piu, piu. Va la continuazione. Ella Ots, per la devosa, ga questa emma, che non stai, da delle benzi in prudente conoscere in tic. Altri stili di musica si è preferito proprio un po' in proprio scoperte e quella che è con più più adotto tradisce l'uonzia che ha in dolce amar riguardiente della stat sia che da stat udienza da Astrid Alexandra
0: è una bella bonde Georgina Janchi sorpiglia
1: più più
0: bel e Eddie cheers però in 30 minuti le 9 e mezza mi sono la dinascita non gli piacere ci vai a cominciare questo venerdì in nostra compagnia sta bene e ci

Grad d'aulas, nova masa. A crecca plonet se da testa e la valada della Jish. Sil mein squals. Sila planira a degen per. A chance ever plau planet tot specific G2s. Il Pigron Festival de Musica del Grigion. Che lo è di ne puspei tema che ti RTR bugen con vus, ots, insomma lo fin dem, Gergine Janchi, shalou, mainza! Mainza!

Melo, eisi puspe vegniu uras per activar vos tschurvals, vossa fantasia, vossa creativitat, suenter tschunamas tia causas special cun moments entuorn balapei, campionadis mondials essan anavos el modus usitau, trais cavazzins ca descriven, tschun propostas de vus, forse gemo inna, vessi de gartigiaschon quiem prim ca telefonescia ca tocca la noda nus de klein, usse un bunas trais minutos plus allo giugenza quenter con voi.

0: Sì, la seconda in quarta con los dies. Nos giugain.
1: Che chausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch.
0: Fits, freshts, plain fantasias. Qua cavan ils cavazins che duen cudizà eba vossa fantasia.
3: La chausa consiste de parts essenziales. La chausa è part de nos mincedì. La chausa è gratuita.
0: C'è, se avessi qua essere nulla, ci invegno, vengo ci un 30 telefonei, amprovei, agartegi, dati 70 francs per fa. Compritas nulla, ci invegno, vengo ci un 30, shalou, merenza, da nonder. Ca...
4: Ciao.
0: Proposta numero invegno, opala, che ci cadau, o dalla lingia? Mm? C'è causa sbiengi?
4: Bienji, bienji dona Yankee, che è la tua firma Margherita.
0: Bienji Margherita, Lu Giuberna, pondrò yeah, vide c'hai.
4: Also, mia proposta è ossa la carianza, avec carianza costa inuat.
0: C'è, ossa sto sgida, c'è cardincia?
4: La carianza, der Anstand. Allora, è si può.
0: No, è si può. È si può. È si può. È si può. Stai bene, Margrit.
4: Addio, donna, anche grazie per addio.
0: C'è causa sbiagita, non ti proposta numero 2.
5: Bendì, che è bene, in fin di giorno.
0: Bendì, bia.
5: Io provo con un account email.
0: In account dat email. Da qual sanza gli avevi plirs, ha? Tutta no.
5: Qualcun sain, also, il biar sen gratuit. Qualcun
0: sain. E-mails, ves vus, Bea?
5: Treis.
0: Treis? Also, indeficiente, supponi, ja, bei dus, credio. Indeficiente, ad in privat.
5: A dus privat.
0: Dus privat. Dus privat. Ah, venion hefti, tutta no. Ah, da... Kins munkente lo nuot. Kins munkente lo nuot. Ah, adot schon scritt in e-mail.
5: Na, è un buch.
0: È un buch. Merau, c'è che è arrivau, è un buch.
5: Bein, jetzt schon.
0: Jetzt schon.
5: Ja.
0: Proprio serios, serios, in mezzo un cureo a vonla lunga pausa con la VM continua quest'emma Gicciun porta la dreccia sligiazion Bea, gratulazions.
5: Super, grazie al fec, è plegi.
0: Lo venus è plegi, il 70 francs, lo sanno c'è vero se fa la gesta, ni vevas c'è che vus gè, questo è sosso forse io vessu de besens de comprain.
5: O in un'altra causa, vesse schon da besinnen.
0: Ma anzi, fu fornienti con quel 70 francs. Sì.
5: Esatto.
0: Bea, bugien stavi a Londra, che sei nuda tutti quanti.
5: Sì.
0: Gratulazioni, vai a un open air, tutta nord, sinz abitesse Jon?
5: Nein.

0: Dumengia decidis vus durant in ura co vies radio tunna, tot tonor cul telefon lu direct el studio ni se vus gessem de co buies vese un prender vese un peda de prender la via cul formular online e quai funziona e un tot flot tocan Dumengia and meo.
1: Avais vus in giavis da musica? Per exempel musica populara, in cor o bain in a società da musica. Ni preferis in hit actual o in sempre verd? Giavijai musica live in l'emission o bain in la reit sin rtr.ch. Il concert in giavista RTR.
2: Presentata fleurop.ch.
1: Mince domenica, tanto les indes e les dodes.
0: A to con chi dat les dies, se catapulta in za musicalmen. El zons, se tonta, con quella cao, the Stevie Wonder. Ma è stato tutto un'ora, non è un facile con Inz. E in vendere cise come si...

0: Las novitats der RTR.
1: Ora il Füssli vende da nuova mainda pli codici e da grondesce se sortiment. E concern d'autos en la crisi, Volkswagen fa in terz pli pauc gudogne. Quando usas tema sozza las dias, al microfono Urs Müller. Bien-gi! L'interpresa de stamparia e de commerci de codici sora il Füssli a faccia in zicta pli svelta la prima mesedata quest'on. Comprendiamo che la medesima periodo dell'anno passata la svelta si è aumentata per 1,1% in buon 125 milioni di francs, che ha cominciato l'intrapresa di tradizione con sedia a Turicci. Consunt contribuì al risultato alla vendita da codici. In questo settore si è la svelta si è aumentata per passa 2% sin 55 milioni di francs. Ed era la stampa da banknote e da documenti d'identità che ha contribuito a questo risultato. Il Stadio Zenit ha introdotto oggi un nuovo dazi contro 60 partenari commerciali, tra l'altro è la Svizzera e l'Unione Europea. Per la Svizzera valgono in principio dazi del 12,5% in stile del 10% scofinus. Qui ha cominciato il Biro del rappresentante commerciale del Stadio Zenit, Jamison Greer. Gli Stati Uniti rinfacciano ai partenari per tutti che li facciano in mia pauca contro la lavoro sforzata. La Svizzera rifusesce questa rinfaccia e spera in avanti in una convegna da dazi slianta con Washington a nom da Berna. Il concern del VW è in avanti fermo su Schwitz. Il secondo quartale dell'Onza e il Gudogne si riduzì per 33% sin 1,5 miliardi euro, compagliato con la medesima periodo dell'anno passato. Per l'antica ronda gestiona Volkswagen sbassa le prognose. Già avanti due semne al concern d'autos tedesche annuncia misure di risparmio rigorose. VW deve venire più piccolo fino al 2030, tranne l'auto deve in 50.000 plazze venire stricciate. Gli Stati Uniti hanno attaccato la 13 avla notte in Siria Mires in Iran, che ha cominciato il comando del militare regionale sulla piattaforma X. Attaccato a Inels, tra l'altro centrale di comando e depositi di droni iranais. L'Iran, tenor alcune indicazioni, reagì con contrattacce in base militare degli americani negli stati del Golf, tra l'altro nel Bahrain. Il conflitto era escalato in chat del mais, mentre che l'Iran ha attaccato navi commerciali nella via da Hormuz.
2: La meteo.
1: Oggi a Tibler sull'Eglia l'antir grigiun, la temperatura massimale è tra 25 gradi in legna di nota, 26 gradi in sorselva e 27 gradi in la regione da Quira.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Kurz entre las die gelu tut qualsca stone d'aschen val a lavur tut giungio de meun a la luna costati cun lezza probabil dura a dura che la fin d'ema vien pidatir forse gli per fin las vacanze sveg lezza definitiv meira a meira a shock per lezza a ella cauzi c'è
4: je viens à monter je pense à vous piu piu je n'ai besoin de rien que de mon sicu piu piu.
5: Io consiglio a tutti di cantare quegli intervalli ad ex nome di aggiungere massa più più. E questa è una buona canzone, che facciamo in buona luna.
3: Astrid Alexandra, e la venzo di quest'anno, udinzo non negavo anche dato la massa. Salù, più più, all'umanza, trascuai vendergis. Oh.

0: Bugene Ozzanfla di El Tact con RTR Direcziun. Fin d'Emma. Dai non kurt defini in motto per quella fin d'Emma. Forse si ci dils meli a joponer l'umnezia con in idea.
1: Il motto è «Cici va profe, perdes es bun lü».
0: Ah, bien, quel con i pil feu che funziona un definitiv bosch, che in casbo en sur selva abo la lumnezia cul scumon absolut de fa feu che quei emprenden eon ils angiadines che an faci viadi ad en entertagen quest'emma. Schock, è una cici con una idea?
2: Viel bier trinken.
0: A mi apply quel cau.
1: Leben und nicht schaffen müssen.
0: Sanza musicalmen definitiv viver quella fin d'Emma eba a opener l'umnezia cun Elskau cusera. Hello, Le Duc. Dat til reminente un biezzi opener l'umnezia ei bo vandeus o. Ni lu il simpatic finlandese el Skulms Grijuns Samu Hamburg de Sunrise Avenue. Biez dat til reminente è un par elcau che fitch de tir del Grijun cusera el Lendle al Vaduz Sound.
3: Sento il mare dentro una conchiglia.
0: Giovanotti, cos'era? Io paner. Vaduz. Lus se capesce ozion cul focus singi dus di opener l'umnezia ils acts romans uon adegen tots cun premiera sin quella tribuna gronda tots ein de casa e curdamente che negna l'ureia e la balla foppa e simino de rugein omis dus de set dots se peinen Sirius de Lags d'Aurelius de Flem per lur premiera Udinza è un el de quars de qualura lo dati quals che san fa quei cheu?
1: Lebe un nöt schaffen müsse.
0: Ammiratirsco autors lavuran, per exempel eba e tot quals che statten sin tribuna a joponer l'umnezia.

0: con quella surda miracola la gratuita de Lovebox es venio venio vergaulas dies nu scovris vus nova musica ni ses inspira actualmente forse io paner lumnezze questo un qualin d'entren quinza un mai udeu veu gi ben quei io son sta tut check se ves forse an fla in platz in mia playlist tut personala e lui sigir e in plata forma sco Spotify in adresse per sruni inputs musicals ni tot simple de Cla Radio ad en special questa stat nossa rubrica
1: c'è taidla la scena. Inspirazione di storges de musicistes e musicists.
0: A quest'em esi stau, esi un ot Astrid Alexandra ca da un qual inspirazione or da seu repertori de musica preferida in certs moments, situazions de sia veta per fini l'ama venza e voleu saver de la cantautura romoncia cei canzun e inna de quellas ca la combinescia cun stata ca la venta tot tenor un qual rigurdiencia vit ina stat.
2: Also ich habe meine Vakanzen in der Stadt. Ich habe ein mies regulierendes Stadt, der meine Quelle mega spektakulares der Viadis X und Zenewa. Aber in der Memorie, wenn ich dann der Mann, ich war im Auto, aber der Mobility dati dentro auto e Cabrios. Ad in amic, er venu spontan a in Sequera, faci una visita, lui venza prius emen in Cabrio, des nisi ed auto che si lancia. Vain destruiu nossas frisuras il vento, des nisi, a Cesar, un po' spellaga, vain patalau, giù a Cina, biala sera, proprio. Ad egli auto venza tatlau musica, mincina stiava il leggere in toca, sceva da co, da sceva in avon, cui guido so i soci del pibida, vi amicis che muasna dins nova musica. Ad entra auto venza simile tatlau quella canzone da Cesare Cremonini, e le sono in tec al confine del kitsch, le sugi, aber he, il cabrio in a sera da stat, va quei super. A quei tu non sa chiara quentel, quei quei sina memoria super non spettacolare, aber per me fece preziosa per quei amici e quei suoi intervenuti fece malzè uns della fin di l'anno erano un po' più con noi aber eba in mes patrats eis el è una dina in incabrio a conta anche quando poi saremo stanchi troveremo il modo di navigare nel buio e con noi essere stevun che zanflai in una maniera per navigare e la stira decina poetica da Cesare Cremonini.

0: Musica italiana da Cesare Cremonini, che sveglia ricordienze profonde, dulci, amaras, tir Astrid Alexandra, sconus, ven udeu, grata in zona con quella vassiam, nostra rubrica de stat fin, c'è che stat in reccia per l'ama che vengem, che stazion sta in pauet e la smerveglia stocken l'indigis, qui allo puspei nom.
1: C'è taidla la scena.

0: Grat daulas diege mesa, die vignu uras demarà, c'è che se centau il calendar d'occurrenzas che carmala op. Abstrahau dil Pigron Festival de Musica dil Grischuni Opener Lumnezia no che dat dil reminent è un biet che vus decidis su tot spontan de sbalunada la val via dena se centa en miezla truja si la planira a degen a sioc
1: Il Calender
2: presentata la scontrada Savognin il 7 agosto in il Stradunc Da pli infos sin valzurses.ch
0: In Festival de Musica Pipin, Carmala de vigni cusera ad Alvagni, per la terza ga ein Musik Alvanoi. Il Festival anciet starses, cuoce un tocan domenge, in Festival no che va bumo per musica, ma ben e pil dialog, per diverse culturas, a massa auter, ad il leuc del Festival e magari specials unix el bogn d'Alvagni. Oz anceven ils concerts del reminent cusera della set. Am prender schon quasi dils Meyers, pretendo sinaga. L'uvratori dils Frenzlis, la festa, einum cusera in sana polivalente a Clin, durant quei l'uvratori vin exercitau de suna libramente ox populars angedinés, d'antone d'autras regiuns, vidai in tuts quals che volen feinaga quella experiencia, cusera specie il concert final de quei l'uvratori dils Frenzlis. Ne vendelas oc in sana polivalente a Clin, De vegn bumo sunau, mo vegn e balau, saltau cula Engler Capella dalla Purtenza.
1: Il Calender.
2: Presentata la scontrada Savognin, il 7 agosto in il Stradunc. Da pli infos sin valzurses.ch
0: Lascia vos essere vite sapina, vite preparare prossimamente in evenimenti, teatri, concerti, exposizioni, vernissage, importa bucciaicalender.ch e l'adresse per indicare vies arrangiamenti. Lascia vos figliais questo in quella pagina che è proprio nidin strien con imper clicks, che lui vini il gi dell'occurrenza e proclamau che via radio.

0: En 4 minutos tochi da mesgi.
1: RTR Impuls.
0: Sexy Lütte, schia a Selina Po, da il titel su Impuls Paroz, oz il se, venche quater de fanadur, sto esser che quei usit ficente vieti la giufne de cent che la fa e un varga treis main suenter quei

0: Las novitats der RTR.
1: Per vedere gli incendi di Guautentour la capitale, la Spagna proclamesce il stato d'urgenza nazionale. E l'Ucraina sette plirus centrachetes in direzione Russia, tra l'altro 21 centri di distribuzione. Qua in Dussels tema sozza la Sendisch, al microfono Urs Müller, Biengi. In Spagna furiescono plirus incendi di Guaut. Per il contorno della capitale Madrid ed in ulteriore regione alla Regenza proclama il stato d'urgenza nazionale. Uscia sei possibile da mettere a disposizione de plirus denaris e risorse per combattere le flammes. Finora in passa 11.000 persone che abbandonare la casa. Dopo l'entrata dell'ONU, un incendi di Guaut ha distrutto una surfaccia da 125.000 hectares in Spagna. Incendis pli grons furiescen actualmein eher in Francia ed en l'Italia. Il Stati Uniti tenen vin avant en egl la politica commerciale e monetaria della Svizzera. Insieme con nov auter Stadis figuresce la Svizzera vin avant in una liste d'observazione per via de sias practicas monetares e per via de sia politica d'economia. Qua risulta din rapport dal Ministeri de Finanzas a Washington. Actualmente sa la Svizzera dentant mo pli per via de se surpli de la bilancia commerciale in questa lista, quei monta che la Svizzera profitesce da pli che gli Stati Uniti sa la relazione commerciale. Tut tenor svilup potes la Svizzera venir stricciata da lista il prossimo rapport, ai nom vin avant. La notte passata l'Ucraina ha già mires in Russia con plirus cientrones. Quella sa entrantra autra tu c'ha in deposito al commerciant online Wildberries in la regione da Leningrad. E si tratta dal pli gran commerciant online della Russia. Tra le persone sa in minires blessades quai han cominciato le autorità. Elle discurren da burmensis cientrones cifades sur la Russia e la peninsula della Krim. Le indicazioni facciano una buona vita di verificare questa moda indipendente. Il Davos dice all'Ucraina che ha più risultati i centri di logistica dal commerciante online. In mais, mentre il terremoto si è strusso in Venezuela e il numero di un freddo confermato aumenta in 5.000 a 400, per meno di 7.000 persone sono venute splessate, qui ha cominciato la regenza transitorica. Le Nazioni Unite stimmen che 1,3 milioni di persone dovrebbero agire umanitario per via dei terremoti. Priorità è attualmente il provvedimento d'acqua. Per ricostruire il territorio di catastrofe e per sostenere le famiglie sportucciate alla Venezuela tramite l'auto già ritracci 346 milioni di dollari dal Fondo Monetario Internazionale.
0: La meteo.
1: Oltre a Tibler, sull'Eglia in Tir Grigion, la temperatura massimale tra 25 gradi in Legna di Nota, 26 gradi in Surselva e fin 27 gradi in la regione da Quera.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: Kurt, sente la sendisch ulteriur gi de stad de Belezia, a durant la stad se catapultainza de temps en temps en stads vergandes, cun an qual hit de stad cai se perpetnisaus, magari buma per via dil cant, a letza ga a von varga vegnons inspirau, a schau vegni creativs durant te cla rapporta din sessiun al Cusegron.
3: Dieses Regulierungs-Check-up, wir haben dieses Regulierungs-Check-up auch eines solchen Regulierungs-Check-up, Check-up.
0: La Stadt al Radio.
2: Ed il ketchup per vostre orecchie e originale dati in quarti a San Giorgine Yankee, Shalomenza, Fresh Vinavon, direzione pausa di mesi, cuidatelo forse e on. Il ketchup si tira a quel culinaric.

Ad apropo Playing Games, scolz Backstreet Boys han gratta cantau 26 dies en vergai de pic il campionati mundial de Balapei ei fin. Also, a fin per nos vigins de la terra tudestia, es el Josef von 26 dies, qui en curdaio schon baul paul encunter il Paraguay trumpau in antira nazion. Bunamein logic, co quei stau la fin luda la era Julian Nagelsmann sco trenader, che bovinius faz i, che lu setz seretraz. Lu han le speculaziuns anciet schon durant la VM stedi il nom de Jürgen Klopp, che duai salva spendra la nazionale tudestia als proxims turniers grons, nuoc ins vulpus pei moasà cicei, adossa ei quei realitat, tot les speculaziuns actualmen vin Jürgen Klopp grad presentaus als miez da massa sco nief trenader de la nazionale de Balapei de la Terra Tudestia, quella conferenza de pressa quella va actualmen bu el, vin mod esser novs en tot quei gremi de trenaders bu mo Jürgen Klopp je eu perco trenaders manaders insomma de sport chef de sport nief chef de sport devente qualche schus ves bu din momerau Balapeis in la televisione Schweizer forse magari in tic switch au vid notes in outers canals RD ZDF leu elze seus stedi sil canapé cas veven installau sco expert per Mertesacker el devent chef de sport, manader de sport la nazionale tudestia, ha il campion mundial di on 2014 su onde credius in Andreas Rettig, ha en quai post, ha, scia. Scelue quai, oz è la novità del mondo del sport che vini celebrada, commentata Jürgen Klopp, il nief trenader della nazionale tudestia musicalmente datius qualsca speran lui puspei da desa lui naga ad in turnier gron della partita musica italiana giovanotti buon vento a bien mezzi.

0: Il sit de stat per vus.
1: Il hit de stat che viene per Clau per quei venerdì la faccio bagada una voce alla stat 2002 girly group dell'Andalusia, la gruppa da senioritas da Cordoba Lola Lucia a Pilar hanno realizzato proprio in hit che diventava un hit mondial l'ur ketchup song proprio in dils grands hits de stat soprattutto quella stat 2002 dei e mutaus ad un fenomen che ha saltà quasi in tir mondo. Platz numero in numerosas terras e in Svizzera in una canzone, in una single vendita, credo, da quei 7 milioni di gados dati per vostre orecchie, buono per vostre orecchie e per vostre quaisse, se vus lesentic saltà direzione pausa da mesia direzione. Fin d'emma, la SketchUp!

0: Gracias, las ketchup, la girly group de la Andalusia con quai hit. Stau credo il prim de vos hit de las ketchup, l'etegale stat 2002. Sanno credo on rappresentau la Spagna al Eurovision Song Contest il 2006, von Vignons a Bersacentai, plaza. 21 va gran però su enter e bu tunge un letta da con letta canzone ha un quella che ho fossi io sin plazzi in la Spagna letta ga all'IS C
1: il sit de stat per vus
0: Ados dati a un cant, musica romance de Paul Knight, o anche dati la sindice maser, o dati la survista del pi important, quart, compact, de quai, avomesi.

0: Las Indias a mesa. C'è chi dà da Nief Saursmüller.
1: In Spagna furiescen pliers incendis a Guaut. Per il contorno della capitale Madrid ed in ulteriore regione la Regenza proclama il stato d'urgenza nazionale. Uscia sai possibile da mettere a disposizione da pli danese risorse per combattere le flammes. Finora in passa 11.000 persone stiu abbandonare l'urda casa. La notte passata l'Ucraina da c'è mires in Russia cumplire 100 drones, quale ha entrato tra l'altro tu c'è in deposito dal commerciante online Wildberries in la regione di Leningrad, quale ha cominciato le autorità russe. Elle discorrono di non insistere in drones cifade sul paese e la peninsula della Crimea. E o sesi ufficiali, Jürgen Klopp diventa nuovo trainer della squadra nazionale tedesca, che ha cominciato il DFB. Klopp succede uscia Julian Nagelsmann, che si ritrazza entro il campionato mondiale. La Germania è crudata o è nel sedi javel finale.
2: La meteo.
0: Gida stat da Balezia e Jantir cantun las temperaturas maximalas se movan denter 25 gradi in Engedin Alta, 27 e la regione de Cuer. Ad oggi Bugene il servizio di temperatura per Degen, il Leucno che è da Desser Ozz. Insomma, la fin d'emma attuale è di 7 gradi. Vence ciun la maximale lusso entro mesgivi tles 4 si la planira di opener l'umnezia de Meun in Stel Picaul, center mesgi 27 gradi in lo annunziai per Degen. Da Meun stavessi lu tut tenor e un da local Almeny in Bugneda, con terzera sai localmen vini blec quai bumoen lumnezia. Insomma, c'è aleu el grigiun da quera datilu da me un ingide caliras con 30 grads plus.

0: RTL, live dal Open Air Lumnezia.
1: Con musica live vai libero centro mesi delle due a mese con Sirius d'Aurelius che datta l'ancetta musicale G numero 12 e l'ur premiera, son giù premiera sin quella tribuna a ier sera il duo Omish 12, ni ier tard centro mesi del public di open air probabil l'ur pipi grons fans in a mumma ad imbab vieti loschs.
2: Questo per noi è un grande piacere, perché non so bene il Gino, ma sono una gente che ha visto, per rappresentare la nostra regione, per cui è un doppio piacere, naturalmente, che ho per l'Umnezia e per l'Aprile. È un
3: po' emozionale, e ho saputo che il potenziale è per una grande tribuna, che è in vigore.
1: Romilda Roland Carigetti, il genitore di Gino, che cresce così a set che ha seguito e un po' è quella vena musicale sorvegnato da ses genitori da sia insomma da sia parentella nos ricordiamo che ho visto il Carideros da set van e un inaga ni l'altra il concerto in Gevisni e le gratulazioni che ho via RTR abrosesi urs de The Clash, che ha tunnau all'ur premiera e il scandal lanciata al curontavel open air Lumnezia Omis Dus, che è quella canzone per te, ma si gira in tic per la mumma nie pilbab.

0: Nos manca un gran spazio direzione pausa de masi os con nostra rubrica del Vendergis.
1: RTL Centa la domanda da Lemna.
0: Ja, klar, stoja bo nume njesser in a domanda intorno in Open Air Lumnezia, montada, rigurdienches. Voilà, an qual risposta che nos venzer vignu.
1: RTL Centa la domanda da Lemna.
0: Opa la, osservezi, che ho X, che è bo, scisca, stu es. Emera, se nos ven, se nos, les domandas. Se es vien tic pazienzia, se qui vien zelun tic musica. So, osa, voilà, open air, montada, rigurdienches, etc.
2: Buonasera, Lumnezia Scova!
3: Io sono crescita sì con l'Open Air Lumnezia. Prevede mio papà, il Tepi Trentons, chef di quell'Open Air.
4: L'Open Air è lì che la soletta sartena non è consentata proprio a tutti che si conosce.
3: Prevede l'Aiboshi Grons, sticcia sbui a paia scibia.
5: Sticcia sono talpa con scibia, persone spespecchino svese a paugat.
6: Sono Tepi Ons, non prima che appoggi per l'Open Air.
5: E einfach a dina in una coola e bella atmosfera sull'Open Air Lumnezia.
4: Ich bin speziell bei euch. Also, wir sind in der Kompanie Lager, wo es ein bisschen so ein Ei ist.

0: ton l'autoron veni forse gertua.
1: Grazie all'Umnesia, muchas gracias!
2: RTL Centa la domanda da Lemna.
3: Quella domanda da Lemna si finì ora per Gerina Janchi da Givigen. Bien appetit, fa plazza al magazzin da Miez G. Calain d'Anton Bu è un con l'ur. Appel de quals che datta in lancetta musicale al G numero 2 ot Santermes G. Sirius at Aurelius. Quarta von l'ur. Premiera cancevolo las duas a mesa, che allora appel.
4: Da nus la gloins minchin che venia tot l'an es concert, nus lum vesevu da vanna tibuna, nus si genem zemmam chaste, a venina ven cool tem. Grazie al fetch.
3: El G, grazie, io dicel, e grazie, Givigelin, bien appetit, a tocan pitart.

0: RTR, il magazin a mezzodì.
1: Als Stedis Unies em comunicio novs dazis, la Svizzeris partuceda nusudins cecia Berna di stiers. Ed a propos comunicazium, perce imprende un polizist tudast de Düsseldorf sur Silvan? La risposta udins in questa emission.
2: Courage, war das nur großes Maul? Ni aste vere mein gust e plage da d'emploi e jeu a emploi e jeu sunt tunau suenter min John.
1: Nous avons fait une visite au cours intensif de Sursilvan, qui est fin de même à Lyon. Et si vous avez de Sursilvan, nous avons un thème in nos 15 minutes, le premier secours à sauver la vie. Un champ de stede de champ, qui est depuis comme un champ.
3: Ich bin in diesem Lager aufgewachsen. Ich bin selber hier in diesem Lager gewesen. Ich konnte Teil von meinem beruflichen Werdegang in diesem Lager verdanken. Und somit gebe ich das selbstverständlich wieder zurück und wollte, dass die Jungen das Gleiche erleben können, wie ich erlebt habe.
1: Cecils Juvenils haben im Preis gestellten Schampf und ins Versle Findele Mischum. Und in Spanien will in dos Regions der Spiozza steht die Urgenza per Widels Incendis de Gott. Der Toko Qualoque Intesa Pünquiste Mischum, Belcha Taglastiers, mein Name Tobias Faller, ich wünsche bum Divertiment und einen bum Appetit. Der Spielküste Nord ist konzentriert, dass als Dazis Amerikaner der 10% sind Produkte Schweizers wemer fin. Als Städtis Unies im Dekreto 9 Dazis per 60 Pajais, per la Schweizer wählen prinzipiell Menschen in 9 Dazis der 12,5%. La Milena Bassin, cooles Reaktions der Berna.
4: La Schweizer tut sich konkret als Partenaris cooles Piots Dazis. Il Stedis Unies in Büten als Pajais per Tuccios, che els facen mema poc contra la lavurs forceda. La Svizzera refuse clere net quist in Bütamainz, que comunicesce il Departament Federal d'Economia. E la Svizzera es fadiesce in avent per una convegna de dazis lianta con Washington, o con nom de Berna. Per l'Union de Tet d'Economia, Economie Suisse, non es la nova decisione de dazis ci importen 10,5% per la Svizzera né giustificeda né fera. Quella disavantagesce enterprises svizzeres invers concurrenz d'otters pajais con dazis più bass, trentre quels il stedis de l'UE e la Grande Bretagna. Na per tuccios dels 12,5% sun prodotti ci sun già sottomisse certs dazis. Per esempio, acel, aluminium, öli e gas. Economie Suisse pretende also, che il discorso con le Stedis Unies venne nos in avent, per evitare ulteriori ingiurezze per le imprese svizzere.
1: Nos restenze giuste le Stedis Unies, quels tengono in avent in öli la politica commerciale e monetaria, ers in quella della Svizzera, la Corina Schmidt o le novità.
5: Insieme con auf autos stadis figurescia la Svizzera vi ne vanzin in a jiste d'observazion per vide sias praktikas monetaras e sia politica d'economia, cu resulta dad in rapport del Ministeri de Finanzas a Washington. Actualmein sei la Svizzera dentant moplis in la jiste per vide ses surpli de la bilancia commerciala. Quei monta che la Svizzera profitesce de pli che il Stadis Uniz de lur relazion commerciala. Tot danach svilup podes la Svizzera venir stricciada de la jista en il proxim rapport ein un vinavant. Il Konzern de Cigolata Schweizerlind und Sprüngli evni accusa en il Stadis Unit per vide lavur dufanz. La Cenzlia Aktivistica International Rights Advocates rinfaccia a Lind und Sprüngli de presentar faus sias stentes per combatter la lavur dufanz en ils pajais, nur che il Konzern ratile al cacao. Il Konzern profitesce vinevant de la lavur dufanz en sia cedaine de fornizion einum en l'accusazion. Il producent Svizzer refuse las rinfaces. Ins prende fitz rius il tema, l'an passà veva Lind und Sprüngli annunzia de bepli retraich cacao de fornitours caen in system de sorveglianza per la lavur dufanz.
1: E con colonia in Stalsguard all'Ester, in Spagna, la regenza proclamò il stedi d'urgenza per dos regiums, coloper videls incendis de got.
5: Il stato d'urgenza vale per il contorno della capitale Madrid e per la regione Avila. Tenor, il Ministero dell'Interno è si uscito possibile di mettere a disposizione de plidenes e risorse per combattere le flamme. Intanto, hai in passa 11.000 persone stuben du nach Luchciases. De pilanciata de l'on han incendis de guaut de a destrui in a surfaccia da 125.000 hectares in Spagna. Ech la Francia e l'Italia combatten actualmen in contra gronds incendis de guaut. Im Mais suenter als grösserer Trembels in la Venezuela el dumber de las umfrendes entant crescis im prest 5.400, quei annuncien las autoritats venezuelanas. Las Nations Unidas parten del Fatschka, 1,3 milions persunas dovren agit humanitar en consequenza de la catastrofa. Ord wart urgent sei la reconstrucziun del provvediment d'aua. De speras stoppe puspe venir reconstruir chases de bitar, scolas del provvediment medicinal. Ils dus terratrembels del 24 de Cercladur ante noch la Banca Mundiale cejuna dons en l'autezza de prest 20 miliardes dollars. Sin l'entir mond vegni oz ang discurri bun 7.500 linguas. La mesa data de quellas è però preclitada de morir ora. A questa conclusion vegni in studi de din team de prescutazione internazionale en il magazzin del Fatch Science. Minchon svenescien bun 4 linguas, ma con elles è l'ursa vide culturale a linguistica. Avant 1.000 fin 3.000 ons veniva ang discurri fin 50.000 linguas in l'entir mond. Con la derasazione de grands imperis adur de lor linguas dominantes, saia la diversitat linguistica, però ide ene vos marcante meine.
1: Ed enchet al sport Balapé, OSSQ Fix, Jürgen Klopp, dventa noftre neder nazionil del Tudascz.
5: Qui ha confermato la Federazione de Balapé Tudascz, DFB. Jürgen Klopp succede con quai a Julian Nagelsmann, che era serratraccio sventer il campionato mondiale, nur che la Germania è codata ora in il sedicesimo finale. Klopp ha sottoscritto un contratto di 4 anni per il DFB, quai fin al campionato mondiale al 2030. Jürgen Klopp è tra l'altro autostattrenator da Dortmund a Liverpool.
0: RTL, il magazzin a mezzodì.
1: Un curs intensiv de Sur Silvan può avere conseguenze inaspettate ad Oxford in Grande Bretagna.
6: Io ho comprato un t-shirt con Plaids Romans e io avevo l'idea di correre le strade ad Oxford e forse vesel in sacci mai e giunge con mai Romans.
1: Dopo i partecipanti al corso intensivo di Sur Silvan a Lyon udins giusto scoprossem e più tard mudens dalla teoria di Sur Silvan alla praccia di Samaritemps passa 300 giovanili di tutta la Svizzera e mi preis questa evna Schampf scuccia salva vites.
7: Tu weißt, dass wenn zum Beispiel jemand, wo du kennst, was hat, dass du helfen kannst und du bist nicht gerade hoffnungslos daneben am Stehen und weißt nicht, was machen.
1: So della motivazione dei giovanili di Savar Giudeir, quintenzi in un per minuto. E dopo se guardate c'è svelt, scuccia guardare la prognosi dall'ora.
0: La meteo.
5: Oggi state indi con bler soleil e temperature di fin 27 gradi in regione di Cuira, e in sorselva basti per 30 22 a 26 e in l'engiadina per 30 25 a 25 gradi. Demain è l'umagare in sic de pli nivels, soprattutto il suentremesdì, con fin 30 gradi veni però anche in giada in sic pli ciaut.

0: Con Maroon 5 e si vignu las 12 a mesa de vign Hilaric.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: E qua la sura scuè RTR state in ricce per gratular. Oz a nascida a nascigi del 24 de Fanadur, vid quei datum 24-7, penda e in G internazional, a zwar quel de ve bien bien quitau a cira se setz, a quel bumo magari a casual, mo ben eba, 24-7. A per un qualin de quals che vinc pronza merauots bein, fitch bein, con tot quei che sauda vitir venza signor posta con auguris, gergine anche quella castia prelegger, shalu, les gi, lein anceiver. Per in quartet venza signor posta, da quei quartet ein treis, vini betegiai a si asuras con in num canceiva con in M. Abrin suenter lauter. Mauro a porta e il pi giuven a die scandela sinzia torta. El habitescia a quera a cheu stati char Mauro nona a bazzi ad gratulescian per teis dejava l'anniversari no ad gevujain bler plajair cun teis hobbies i giova a schach, il fa musica a surtuat il leger. Planet nun ha la biblioteca de cuore più ingiunscu des sciatu nun ha schlet. Resta in avant Usche, noans allegrain, curciatu weinst sütschlin, in vacanzas, una gronda, gronda, branclada, non a bazzi. At els dus, car Mauro, an divisau per tei, at as diejons de sche, resuna qualacheu, cul titel im Krapfenwald.

Questa è la musica per Mauro a Porta a Sess. Giovens, dulz, dies, ons, giovigenina, fec, bella party. Da quera mi denne in giadina se fermene Zernetz nuoca Moreno Stedler contongia in term de vetta bo non important. Cheu stati scret char Moreno ossa cumainza un nov capitel da tia vita cun teis desdottava l'anniversari estu ufficialmente un cresciu ma per nus restast tu aduna nos char figli a fra. Nus at gevujain de tuot cor, blera sandà, fortuna, amur, al grezcia a curagi per seguir tai semis. Tu astemo blers belishems mumains davant tai, resta aduna usce scoce tu est, sincer, cordial, afferm. Nus essen fitch superbis de tai, a graz de pudair avair tai in nossa famiglia. Bun viandi sunt ia nova via da vita, nus tamain da tot cor. Mamma a bab, cun Alexia, Gianni a Damiano. Per tei teu giocavel anniversari an tes cars, Moreno Stedler, gevijau quala cheu della gruppa Steppenwolf, ha? Ina da da gas, cun gioc eunitic pific.

Born to be wild, per qualche survenculgi da dots de pli libertats, d'anton il giocavel Moreno Stedler a Zernetz Monte d'Enteren e ben an qual obligazion de pli. D'anton ez vegnu vegn da l'inna da l'engiadina menzi sumla sur selva a Sadrun vegn fac festa cu la Melanie de Florin pil vegnce sisavel a cheu stati cara Melanie de cor gevigen tut bien sin teu vence sisavel natalizi, fai in tec pausa a gauda tia festa cun tia famiglia, nus vignin sigir a fa in viva cun tei, de cor gratulein, cars salits, tes genitors, a de tes fariuns Heinrich a Corinna de Pardomat. Musicalmein dati quei regal cau de genitors a fariuns per ambali il vence sisavel Melanie De Florin Everlasting Shine della gruppa de K-pop TXT.

0: Man.
1: Quai è stato il giavispil natalezzi da 26 anni della Melanie de Florin Sedrun. Lui è il trio de giubilars che veniva battagliai con il nom canciava con il M complets, aber è un buon nias quartet. Figiai nos è neu della via decina in politisch bagat sur saisa è zila Ursula Chur Huani che sa festiva il bi radun de docion tons per vus ascel preleger il suo Dons, cara Ursula, pio chantava l'anniversari gratulagn, nus divijain i miglior, nun ademainc venavant en a buona sanadat, che divijan Barbara a Claudio Kadosh cun famiglia. Dils gratulans fan in plegi musical culs Castel Ruter spazzan per vies o chantava l'Ursula. Ursula Chur Huani, che è in ils salits d'anniversari acustic.

0: Geburtstagsgrüße, che nos venc spedeu direttissima via radio a Sursains, tiela Ursula Ciurhonic complenescia i 80 la d'ascia e il quartet con posta a scritt, che se centanda tier RTR complets e da nossa vart vine von in ballezze di de festa proprio con tutto quel che sauda vitir a tirnos moments hilarix sauda gi per gi e la cheo.
1: La copina.
0: Alla numero 24 del mens de Fanadur, quella fa via di giù la bassa, tier Franca Gir, la nona Anna Cetrina Gir, a telefonau oz quarts venter las nof.
2: Also guris gem a mia pitchna Franca gio turic ci complisce oz oceans. E già vigenti tutto il boom, nonna, neni e tutta la compagnia da cuira.
0: E a te, Franca, gir giù turic in fitch bella parte con massa pax surpresas per te giovans dulcs, oggi ons adin pac arrivalo prossimamente, qualcunen nostra scadiola.
1: RTL, les gratulazions.
0: Ma dos matens e nossas lingias da telefon sin vert per gratulazions spontanas per nascides e nascidi dils 24 da Fenadur da lui 0800 20 20 30. Dice vus preferis da scriver imper balz plains canus prelegince capesce bugien luela numra dil telefonin 079 200 70 07.

0: E nos veni in prim gratulant al telefon de la bella buonasera a Herbert Fink.
1: Buonasera, donna Janchi. Ives Gugent gratulò al mio comarat Bruno Tiefatal da Casti, ci stad Giuseglias in Tumigliascia, se gli 82 ava l'anniversario. La mia donna Irma a Dia, les gratulare da tot cor, gi visir tot il bun, Furtegna avex ambler belons ansem cu la sia Sofia. Ci possans far ansem anche per bel viadas, a proxima manch per bel dei al Tirol da Süd, nos alle Grancia Nostra. Ascu toc da music, gia visa, per Bruno, a Sofi cien fit, a bagnan gamba, per cien fecen salut, anche toc musica, cuil toc, di Trio Stockberg Buba. Urchig, razzig, das ist gut fürs Gemüse. Grazie viel.
0: Quale venza pinau? Lu vai insieme in vacanze? Vus? Sco quartet, il Tirol di Zit.
1: Precis.
0: Grandius. E mince casco, già vigenza da cor, fec belz gis, a vus, lo anzi, lo è un temps de fein vive, forse, le ho dati e de quals che sane sun aintic, Lendlers e Juel Tirol di Zit, per saltarlo forse in anni l'altra. Herbert, grazie per il telefono, lo scienza nessun ap il giubilar, i urchi, carassi, kund fürs gmürz. Stai bene, Herbert, toc in altra gara. Ciao ciao.

0: Ah, questo è il giavisch de musica per Bruno Tiefenthal. De Casti d'Anton a sei in Tumlesca, Casti Festival Oz, l'altra via decina dat 82 a telefonau a gratulau a Herbert Fink con Donna.
1: RTR, les gratulazions.
0: Anus Restein, telefonicamente Simens El Grigiun Central, della bella buonasera a Karin Luzio.
2: Buonasera, Guerguina.
0: Due panizzi auguri, Zotz Karin.
2: It's mis auguri, buon al Isser, a Roland Guntli, el po festivaros, it's Ciuncantanova all'anniversari, ia, era nom da Barbatein, dalla mia famiglia, a tocca ci conoscere l'SG di Gir. Tutto il buon, migliore di avere e soprattutto sono andato. Che le franchine non spiegano ci capi, mi sentiamo da qui.
0: Qui è la più costevole da tutti, eh? Non da tutti, la sono andato, Karin. Fai un notte in te festa, in viva, a venerdì, senza ti prolungare la festa alla fine d'emma.
2: Io vado a fare in buon giantar, si va partendo allora con il tocco a Burca Nosa, che è a fare una bella pacifica in fine domenica.
0: Grandi Oscar, in questo in plan. Ciao, da Marendo, se avanti con Marvegnas.
2: Io faccio pasta fresca, ma va a venire con a me c'è un speciale casil che è un bel per cnola. Si va a fare bagiane stecce con le durbone alle mie cerfi a vedere una buona lioncia fimentata oggi vigia.
0: Oh, grandios!
2: A dessert è una crema, Elisabeth Cucinzi, 30 crema.
0: Questo è ciò che vuoi consigliare,
2: ma io sapevo
0: che il principale è che gusta.
2: Io ho il gusto.
0: Karin, lui senza nessuna per via scarpa Roland Guntli quel che vuoi fidesz oggi, il prossimo giorno è sicuro, ma di nisela chilo bambalalo.
2: Gis che il faccienza.
0: Shalou, tutto bene Karin. Tocchi in altra gara.
2: Grazie, madema Manz, Georgina.
0: Ciao.
2: Ciao.

0: Ah, ecco che abbiamo qualche natalizio due anni fa e autors d'entrena di Napuspentic, Scientic, Lolmaintic, Baloncia, Asta, per Sassetzintic, per Insassetz. Iei grazie stau ciun vargau Linna, forse sono in giro per cica quals party helz in stai, il Roland Guntli, il card Karin Luzio, che comprenesce il ciò conto nuova, vela dosso il telefono a studiare la bella buonasera a claustra a David Kamenisch. Ciao David.
1: Hallo Georgina. Io vedevo già non in gratulazione se Natalizia se ti aspetta.
0: Cioè fai peda, quella prendo.
1: Esatto. A quella va oggi end ne sia sarn ci volgi quel bivi sulle lif sur tu sei un cazzis. Alleu sa Simon Kamenisch fa fiasta sin seu 30 avel gidena scientia. Contiamo in gratulazione leva del che vince il vino von buona sanatat e tu mobile bient. Dur tu bea plice un sia bella lavur en la casa en via. Ad il gevis de musica scientrec bringt mer glück kemi feger cum la cappella overall.
0: Exact quella è semtiada sì. Pil jubilar per Simon Kamenisch subi radun de 30. David, grazie pil telefon.
1: Io grazie l'effe.
0: Ad in bis entremasia toc in autraga.
1: Sui milion de mei.
0: Ciao.
1: Grazie.

0: Splish, splash. Dion Meli Novcin Chunkontoch pil Jotjavel Natalizi de Moreno Stedler telefonau gratulau e vijau quella caina montada per els dus Alfra Damiano. Quart ver gaulina d'Anton nasce ne butra la scheda preleger messandis cun auguris che arrivai via telefonin in va a Tron a zwar al primo de Mont les gratula a primo sin seu chuncontasis av l'anniversari je vige tut bien cun sun sanedat in viva sin tei fa Petronilla da Darvella apil primo de Mont a Tron che complenescia ot chuncontasis ons lu scienza e un preleger in messandi pala Melanie di Florin che nos vencion gratulau a lanciata da nossa ura hilarica da cor gratulein alla cara Melanie a sedrun sin ses 26 ons nus jevigen tot mo bien adots in bigi da natalizi nus vinin gleiti sil caffè petta cars salitz Mario a Maria
1: RTL les gratulations.

0: Culs embruits musicals dil Ioris, il combattenter cor, ciao, eisi stau quai dils moments hilarics per nascides e nasci ils 24 de Fenadur. Grazie fitch per vos scrivers, cun vos giavis, spils telefon, spils messadis via telefonin.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn con agua minerala. bognengiadina.ch.
0: Se capisce e oz, figlienzo un quei regal special at in ni inna che nos ven stiau gratula la de vos ura che via radio cal num che curdaus asce celegra da fa via di direttissima el aua termala il bon engedin la sort quala decide d'enter tutti il num che nos ven scritti in cedelins c'è l'us curlenz anintec voilà luesi qual cascia ia fa splish splash prender cun il fra Damiano Moreno Stedler il giovane che complenescia oz gioc onz in important tirm e la vita shalu bien divertiment el splish splash a scuol Moreno Stedler cun quai e Georgine Yankee naven gevisel vinevon fitch bellas simpaticas uras de natalizia in bunas allegras compagnias ciao ciao a tocan la proxima
1: RTL las gratulaziuns
3: il suente mes di tar RTL un sempre verz Scubrides e hits Musica non-stop Messen semen de nos redaktur de musica Flavio Tour.

0: Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua. Chihuahua.
1: Las novitats ter RTR.
2: Las Soras Benediktines de la Clausura de Sognon a Mustair han elegit una nova priura ed il cancellier tudesch Friedrich Merz transformesce sia regenza. De pli de quels temas ad a Laura dati ossen las novitats de las duas. Al microfon per vos è Corinna Schmidt. Buonasera. La Clausura de Sognon a Mustair una nova priura. Las Soras Benediktines han elegit Sora Ludgarde Honecker sco nova priura per ils proxims treis ons. Quai communicesce la Clausura de Sognon. Sora Ludgarde succede con quai a Sora Aloisia Steiner la priura emeritada che festivesce queston ses 75avel anniversari. La nova priura che oriunda da Hinwil ha fatto ses professe van de schnof ons en la Clausura a Mustair. In Germania transformesce il cancelliere tudesch Friedrich Merz sia regenza suente la dimissione del chef dell'ufficio del cancelliere Jens Spahn. Spahn era serratratsch per vide la affera intorn in a mamma dem Prest. Ses successur diventa il chef de fraktion della Union de fin qua Thorsten Frey. Quai a Merz da ein conoscent la bunura. Cica surpia la direzione della fraktion è anche avvert. Merz vuol però reglare tant pli spert la successione per uscire se dirach l'abilità de gir della regenza. Sin l'entir mond veni ozang discuri bun 7.500 linguas, la mesedat de quelles è però periclitada de morir ora. A questa conclusione veni in studi ed in team de pascutazione internazional e nel magazzin del Fach Science. Minchon svanesce in bun 4 lingues, a cunelas e l'ursa vide culturale a linguistica. Avant mili, fin 3.000 ons, veniva anche discurri fin 50.000 lingues silentir mont. Cun la derasazione de grands imperis de lur lingues dominantes, saia la diversitat linguistica però ida ene vos marcanta main. E dank il Sport, os è si fix Jürgen Klopp diventa il nuovo trainer della squadra nazionale tudescia, quai a confermare la federazione della Valle Tudescia DFB. Jürgen Klopp succede con quai a Julian Nagelsmann, che era serratratsch suenter al campionato mondiale, nur che la Germania è crudata ora in il sedicesimo final. Klopp ha sottoscritto un contratto di 4 anni per il DFB. Quai fin al campionato mondiale al 2030. Jürgen Klopp è tra der Autor sta trainer de Dortmund a Liverpool.
3: La meteo.
2: Oggi stati in di complex soleil a temperature de fin 27 gradi e la regione de Cuira e so selva basti per 30 22 a 26 gradi e den l'engedine per 30 25 a 25.
3: Vias e traffic.
2: Sì, in autostrada a 13 in direzione San Bernardino dati colonne tra Rechenau e Rottenbrunnen e da quinta con 15 minuti di più tempo di viadi.
4: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazioni chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: Las soras benedictinas de la Claustra de Sognon a Müsteich han elegit una nova priura, a roschada de personal a Berlin. Il chancellier tudest Friedrich Merz transformesce sia regenza. De plida quals temas de Laura dati os en las novitats de las trais. Al microfon per vos è Corinna Schmitz. Buonasera. La Claustra de Sognon a Müsteich ha una nova priura. Las soras benedictines han elegit sor Ludgar de Honecker sco nova priura per ils proxims treis ons. Quai communicesce la Claustra de Sognon. Sora Ludgarde succede con quai a Sora Aloisia Steiner, la priura emeritada che vestivesce quest'on ses 75 aval. La nova priura che oriunda da Hinwil ha fatto ses profess avant de schnof ons en la Claustra a Müsteich. In Germania transformesce al chancellier tudesch Friedrich Merz sia regenza suenter la demission del chef dell'uffici de chancellier Jens Spahn. Spahn era seretratsch per via della affera entorn ina mamma dem Prest. Ses successur diventa al chef della fraktion della Union de fin qua Thorsten Frey. Quai a Merz da inconoscent la bunura. Cica surpia la direzione della fraktion è anche avvert, Merz vuol però reglar tant pli spert la successione per uscire se gerar l'abilità da gir della regenza. La Commission della UE tira vinavanzi as proceduras incontra ils gigants online a prende os er en il visir TikTok. Danach als novs resultats d'inquisizion periclitesce il canal de social media u fans a juvenils entras bas standards a segertat. A la Commission della UE da inconoscent. Quella kritisce trander auter ca esters vesien ils contos publics de minorenz a possien uscia contactar quels er cun intentions abusives. Sa confermia il resultat de las inquisitions a TikTok ne fece nagines midades schmanaccia incestide danes a la plataforma uscia la commission. En la via de Hormuz en milis de mariners bloccats per vide las attaches vizendaivlas tranter als Stadis Units al Iranca continuation. La situazione de Blers è usce desolata che laut Commissariat per Drets Humans de las Nations Unides, Volker Türk, è veni aktiv. Ses biro parte del fatto che se tracta d'almain 6.000 personas sin radunt 400 navs bloccadas. Almain 93 co-members de Cruz sein vignits dats si de luch agents. Quels stoppen us guardar sets, co quels vignen der aua a nutriment. Almain des set mariners en vignits mazzats de pilanciata del conflict. Türk appellesce alles partides de conflict de chatar in a via, prometter en segertat als mariners.
0: La meteo.
1: Oztat indicun bler soleil, a temperaturas de fin 27 grads en la region de Coira, en so selva basti per 30 22 a 26, ad el engedina per 30 25 a 25 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin ad strada a Tredis in direzione San Bernardino dati colonna 30 Coira sit a Rottenbrunnen, ied de quintar cun 10 minutes de pli temp de viadi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il zuenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuverides. Musica non-stop. Messen zemmen den os redaktur der Musica, Flavio Tour.

0: Schmidt, buonasera. La Clauster de Son Jon a Müsteir a ina nova priura. Las Soras Benediktines an elegi Sora Ludgar de Honecker sco nova priura per ils proximes treis ons. Quai comunicesce la Clauster de Son Jon. Sora Ludgarde succede con quai a Sora Aloisia Steiner, la priura e emeritada che festivesse quest'on ses 75. La nova priura che orionda da Hinwil a fatto ses profess avant de schnof ons en la claustra a Müsteir. La Commissione della UE tira in avanti le procedure incontro il gigante online e prende os in il visir TikTok. Danach als neues Resultat der Inquisition periklitesche il Kanal der Social Media u fans a juvenils entras bas Standards a segertat alla Commission de la UE da inconuscent. Quella kritisesche trander Autor ka esters wesen als contos publics de minorens a possien uschia kontaktar quels kun intentions abusives. Se confermia il resultat de las Inquisitions a TikTok na fetcia na gines midadas schmanaccia incestida danes a la plataforma uschia la Commission. La China ha decis scumons d'export incontro 14 interpreses de la Union Europeica. Per tuciats è trander auter al concern d'Armazion Tudest Rhein Metall. Danach al Ministeri de Commerzi Chinais da stias certa rauba cundiever civil e militar bec blivin je froni alas interpreses. Peking reagesce con quai sin las ultime sanctions de la UE incontro la Russia. Quelles se dritzen danach la China en vers 14 interpreses chinaises ad el Hong Kong. Lui veva decis ir ses nov paket de sanctions incontro la Russia. La China criticesce las masiras e pretende che quelles vengan abolides. En la via de Hormuz en milis de mariners bloccats per vide las attaches vizendaivles trander als Stadis Unit al Iran che continuation. La situación de Blairs es usche desolata que, laut Commissariat per Drets Humans de las Nations Unidas, Volker Türk eveni activ. Ses büro parte del fatto que se tracta d'almain 6.000 personas sin redund 400 navs blockadas. Almain 93 co-members de Cruz sem venit datsi de luch agents. Quels stoppien ossa, guardar sets coquels vingenter aua a nutriment. Almain des set marines en venits mazzats de pilanciata del conflict. Türk appellesce alles partides de cetar in a via per meter en segertat als marines.
1: La meteo.
0: Ot dati in di cumpler su leil a temperaturas de fin 27 grads el region de Coira en so selva basti per 30 a 22 a 26 ad en l'engedina per 30 a 25 a 25 grads.
1: Vias e traffic.
0: La via Sinatostrada a Tredi stati colonna trander cuira sit a Rottenbrunnen jede far quin cun 10 minutes de pitemp. A colonna dati e Sinatostrada in direzione Zergans quai trander Maievile a Zezras qua eside quintar cun 25 minutes de pitemp de viadi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzo di der RTR.
3: Con scovrides, hits e sempre verz.
2: Musica non-stop.

0: RTL, il magazin della Saira.
1: La Clostra Sognon a Müstair ha una nuova priura ed in Surselva cominciò l'Open Air Lumnezia e là novembre fa festa e musica, là venne lavorò.
2: Schenigin lavora da tiebo occurrenze indigene spli. Plus seins bo mattunia chi marsche nu tin stoi fazzice per suente.
1: Qual si lavora da vostre culisse e trenta la liet pur tretens vers la fin delle mission. Nostro reporter Anna Selina Quinter o discuria con un perda dels sur de lur lavur. Els organizatoris em già trat un prim bilanç.
3: Noi siamo buoni di uova, noi vendiamo una dina, traso un tic bilet, da quella via Laura vende, gli è spontaneo, gli è uno di 6.000 circa.
1: Ed a proposito bilanci, l'organizzazione del turismo Bravo in Filisur sta cercando un nuovo direttore, Nicolino Gnosti Schmetta, noi sappiamo che ci sia la situazione. Che cosa mi per temas da dots? Mio nome è Tobia Faler, ci avviso un interessante magazzino ed una pacifica sera. Nous commençons juste ora som l'oste del Grigium, la Clostra Sognon a Müstair, o una nova priura, la Corina Schmidt.

0: las novitets.
1: Las soras benedictinas han elegi sora Ludgarde Honecker sco nova priura per ils proxims treis ons, quai comunicesce la claustra da Sognon. Sora Ludgarde succede con quai a sora Aloisia Steiner, la priura emeritada che festivesce quest'on ses 75 aval. La nova priura che orionda da Hinwil ha fatto ses profes avant desnov ons en la claustra a Müsteich. A Turic han las autoritats mes en arrest inquisizion in medi pro vide suspecte violaziun. La procura publica a confirmar rapports de medias correspondenz. L'austriac de 65 ans, 2 ans, avar mes cuiet pacientes allura viola a filmar elles. Veni scuvert e quai per quacina paciente a remarciar in a camera de telefonin inzupada en la stanza de visita. La procura publica austriaca a Graz investigesch encunter l'om la discurnes autoritats d'almain 8 pertuciades. Per il medi vale la presumpzion d'innocenza.
0: E con quell'omudenz a Leicester in Germania, l'omu del cancellier Friedrich Merz sia regenza.
1: Questo enter la dimissione del chef dell'ufficio del cancellier Jens Spahn. Spahn era se retrat per vide l'affera anturn in a mamma d'un prest. Ses successur diventa il chef de fraktion della Union de fin qua Thorsten Frey, quai a Merz da en conoscent. Cica surpiglia la direzione della fraktion e anche avert, Merz vuol però reglar tant più spert la successione per uscire se girach l'abilitat de gir della regenza. La Commissione della UE tira vinavanzi es proceduras encunter ils gigants online a prende os en il visir TikTok. Danach als novs resultats d'inquisizion periclitesce il canal da social media u fans a juvenils en tras bas standards a segertat a la Commissione della UE da inconoscent. Quella criticesce tander auter ca esters vesien als contos publics de minorenz a possien uscia contactar quels con intenziuns abusives. Se confermia el resultat de las inquisiziuns, a TikTok ne fecia na gines midades schmanatschen incestide danes a la plataforma uscia la commission. En la via de Hormus, en milis de mariners bloccats per vide les attaches vizendaivles, tranter als Stadis Units al Iranca continuation. La situazione de Blairs è usce desolata ca laut Commissariat per drets humans de las Nations Unides Volker Türk evni activ. Ses Biro parte del fatch ki se tracta del main 6.000 persunas sin radunt 400 navs bloccades. Almain 93 co-members de Cruz sein vignits dats si de luch agents. Quels stoppien us guardar sets, co quels vignenter aua a nutriment. Almain des set marines en vignits mazzats de pilanciata del conflict. Türk appellesce alles partides de cetar in a via per meter en segertat als marines.
0: Ed ora senti una novità del sport, del balapé.
1: L'Olandais Mark van Bommel diventa il nuovo trainer della squadra nazionale della Belgia. El succede con quai a Rudy Garcia, che era se retrat suenter al campionato mondiale. Van Bommel ha sottoscritto un contratto fin al 2028. Sco ultim ha il coach de 49 ans trena al club belge Royal Antwerpen. De Pilar Staat 2024 è el però senza club.
2: RTL Il magazzino della Saira.
0: Senza il Sondesco in giugno, Open Air Lumnezia, nostro reporter o visitò gli aggiudenti da vente da vostre culisse e ti sono ciò qui intero del loro lavoro. Per esempio, a quel ci vendono kebab.
3: Noi spendiamo molto Open Air in una tonna di carne. Ciò che vendiamo sono più chicken nuggets e pommes, da cui abbiamo relativamente più piace che noi vendiamo e carne di kebab.
0: La reportage tier sudins in un per minuts. E giusto scu prossim, al direttur de turism de Bravoin Filisur Schmeta, nus vens volia savar las rejums, e scuce que vau a sin avent. E do se guardens scuce sa situazions les vias, e scuce que vau in avent cu la bel ora de la fin d'evna.
2: La meteo.
1: De Baun è magari in sic de Plinivels, soprattutto al suo entremes di, con fine 30 gradi alla regione de Cuira, viene però anche in giada in sic picciaut ca oz, e l'engi di notte basti per fin 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Si in l'autostrada a Tredis in direzione Cuira, da ti colonna 30 Maia Vila a Cetras, che provede di un accident, e da quintar con un'ora di più tempo di viadi. A colonnas da ti 30 Rottenbrunnen a Rechenau, ma dem amain in direzione Cuira, qua è si da quintar con 15 minuti di più tempo di viadi.
0: L'organizzazione del turismo Filisur Bravogna o che do in Mudeda. Al meglio gestione Nicolin Josti a ritira ad interim surpiglia Peter Engler quel post. La piazza è sotto scrittore e qui detta già discorso per una successione permanente. Al Federico Belotti con i dettagli.
4: Avant tre anni sono fusionati gli implanti del sport da Bravogna e l'Unione Turistica e di Lieneida fondata la Bravogna Filisur Turissem S.A. Il costrutto ambizioso è scarpiccia. Il novembre bandunga Nicolini Osti l'interpresa ce l'ha manò fino avant curt. La responsabile data si è davantata menge gronda per el. Con sond cura c'è il vege gia da surpiglir su letto il direttore. Avant manava Eliza Farsank an in co-direttore.
5: Le loro arrangiano lavorare con fitch, bisogna avere. Ci abbandonò la firma, ma sono nie spensionati, se c'è da dire, questa combinazione. Loro per me non era che non più e per la firma, ma scusate, quello ci svolge, volesse una maniera in avanti, avere un buon sentimento, loro devono dire, e credo che ci trovo, non è credo, ci trovo un slancio fresco.
4: Schlanz Frescht porta ossa Peter Engler, cioè ma non blir sons le spendicolares da lei e s'engagia già da pleci 36 sons per il turism. Ossa vuole portare chietezza anche il team ed il preparare per il futuro.
6: Das Personal sollte wieder in Ruhe arbeiten, weil es ist doch ein bisschen Unruhe reingekommen jetzt durch die Kündigung von Nicolin. Und nachher geht es auch zu, ich sage jetzt einmal, den Teppich vorzubereiten für eine neue Geschäftsführung und nachher den Betrieb nachher in eine ruhige Bahn führen kann.
4: C'è una direttore o un direttor so manare gli affari della spendicularis, ma deve manch con tot quel c'ho da far col turism, sei a becce un pensum impossibile, dei Peter Engler. In Svizzera det il diverse imprese, ci seien organizzate somigliant.
6: Das Wichtige ist einfach, dass dann die Direktion, die zu oberst ist, mit Bereichsleiter, und da meine ich dann vor allem auch Bereichsleiter Infrastruktur, wo die Bergbahnen angegliedert sind, sehr eng zusammenarbeitet und die Kompetenzen ganz klar geregelt sind. Und dann geht das auch. Also da habe ich gar keine Angst. Im Gegenteil, man kann dort sehr viele Synergien nutzen und mit einer schlagkräftigen Geschäftsführung, wo Gastronomie dabei ist, die Infrastruktur dabei ist, die ganzen Marketing- und Serviceleistungen, glaube ich, dass das sehr gut aufgeleistet ist.
4: Il manader ad interim della Bravogna Filisur Turissem S.A. accompagna il discorso per occupare la piazza, c'è nei da pubblicei da scu direttore da turism e madema manch della spendicularis da Bravogna.
6: Ich bin jetzt heute dabei, wir haben jetzt verschiedene Gespräche schon gehabt und hoffen schwer, dass wir bis spätestens im August wissen, wie es weitergeht.
4: El setz sostigna l'interpresa uscei ad esco ci dovra e pitart vigna la remettersi es mandat. Vede la strategia ceneida e lavorata il on passò, vot la Bravogna Filisur Turissem S.A. oramai sa tignair ven avant. Che il conferma Daniel Rohrer, il presidente del Consiglio d'Administrazione.
7: Das Ziel ist immer noch, dass wir Tourismusleader sind in dem Tal, dass wir Wertschöpfung anbringen in dem Tal. Auch, dass wir eine Ausrichtung auf Familien, bahnaffine Leute, die das Naturerlebnis suchen, das ist weiterhin das, was wir wollen. Wir wollen aber mit den neuen Personen und auch zusammen mit dem Peter Engler die Strategie besser umsetzen und wir denken, dass wir mit neuem Schwung das können erreichen können.
4: Se la nuova direzione può realizzare la strategia e dovrare le sinergie già vigenti con combinare il turismo e la spendicolare, si mossa il prossimo mese.
0: Al Federico Belotti, su del Mudamento, si sono l'organizzazione del turismo da Bravogna e da Filisur. Dal turism a Bravogna de Filisurni in Zosa della musica in Surselva. L'Open Air Lumnezio cominciò ir, gera liet, fol secondi festa, con belle ore so ce la viert, ma l'Open Air non esrivo al limite de sia capacità quest'anno. In Sevesque Plaza per 12.500 persone, quest'anno non es l'Open Air vendia or. L'Anna Silina Quintero discurria con Katia Ciuar, ella è la responsabile da comunicazione.
8: Cosa state attualmente con la vendita di biglietti di Open Air Lumnezia? Vendiamo oggi un po'?
9: No, è un po' vendiamo, vendiamo una dina, trasonti biglietti, da quella via Laura vende, gli è spontaneo, gli è un'esercizio di 6.000 circa.
8: Senza me, si ha real di tendes, vedi se lo, chi ha in quale luce, chi vede un posto per tendes, se sempre più poco chiotto che vieni e non dormi ancora.
9: Ecco, siamo già nel suo che poi hanno detto che più bianco vengono con dormire nei loro bus, nei loro auto, e che poi attende a una voce, e poi in causa che siamo nel suo zonzo, che poi veniamo in quella direzione.
8: Qua poi è buono di spedire fare con qualche più poco?
9: No, qui è buono diretta influenza in quella.
8: Cosa declarai che è così un buono venduto un, malgrado che è aura perfetta, è un vergao con buia, gerniala, e è venduto?
9: Als Jan Morgau, wenn sie Juli die Vigisere, kann er viel färmen, kommt Patent Ochsner, und wenn man die Utras kann, viel Bia-Billets, kann er im Publikum kommen, viel Bau-Billets. Das wesen sind general, kann er jemand kommen, ein bisschen spontan, deziden spontan, meinen sie wo, kann er stauschen, schintig, das kann er sie etwas greifen, kann er sich ein Tudelsfestival wesen, nicht nur das Okkurrenz, sind in general, wenn die Billets più a corta vista.
8: C'è il bilancio intermediario tra gli sono sventi le mese date di Open Air Lumnezia a vista del comitato d'organizzazione?
9: Noi siamo venuti con noi in Fiji Bien Festival, noi siamo super aura, noi siamo venuti in Capsi, in Capitao Nuz, in Sectors, tocca noi siamo Fiji contenti.
0: Dice Katia Ciuar del comitato d'organizzazione dell'Open Air Lumnezia, il più grande Open Air del Grigium, e per se tua funzione, per se tua seggen a vonda da mangiare e da bavar e da schlietto del necessario, trovo che naturalmente a vonda memes ci giuden. L'Anna Silina Quinter ha fatto la ronda per quels ci non sono niente all'Open Air per fare festa, ma per giudere.
8: Perché Open Air Lumnezia Gertegi trovi mincion numerus volontaris. Els ed elles diregen al traffic, fan urden, astatten ed vos als stanz de Damià, de Beiber e de Bietz. Ine ed elles è Nadia Guldiman, che già stata pli resga a l'uvra ai Open Air Lumnezia, de vos la bar della tenda de 24 ures. Sei a motivazione de s'engagia.
10: Io credo che è importante che als indigens s'engagen per un event, perché se non si lavora, dati è buona occorrenza indigena. Allora, se non si marcia, non si fa niente per niente.
8: A dell'Uvrade e Open Air Lumnezia, con volontari, a sperare l'entrata gratuita per mincina mincina e altri avvantaggi.
10: Io ho visto l'Uvrade in San Prendon, che non si mincia, altri altri. In Sadia Bocconci, che svegna le scelte, mince tonze flot, mince tonze bosci flot, aber tocco de vos vai a dine si, a un legger. La jauta, Honzelia, Ponch Piccia, das magari è a un legger con quels.
8: Un è Laura di Open Air Lumnezia, tu d'altra che io vergau, in stai de plievge, boia e grignala, dominesce il soleil. Sui areal hanno i pompieri di fare le ronde e vale sentire areal non nada mai in scamonde fiug.
11: Ja, sicher ein bisschen schauen, wie die Leute sich an die Regeln halten, wegen der Gasgrill und alles, dass man halt, ja, man kann nicht nur Polizei spielen, aber halt mal sagen, eben, wenn der Grill schräg steht, dass man den gerade stellt oder eben einen Zigarettenstummel korrekt entsorgen tut, gerade wenn es so nass, trocken ist am Boden und ja, das sind so ein bisschen unsere Aufgaben und ein bisschen schauen halt.
8: Quedi Alessandro Roner, in dels pompiers, kai en action. Tocnos, agi si utim denton pitos giuro saival, als hosp se tenien baim vidles prescriptions. Important per la segertat e se capiesce e che mincina mincina resta sounds, per quai ein durant l'entire fin di amna e samariters e samariteres en action. Ad ai dat e in stan neu che le jauz aveni spera so sciaien si ciai. Danach la samaritra Daniela Lotz, ven le jaut al pis events per vede pinches causes.
12: Uan, aisi biada kod sian mi makaul, ki baiba mi mapao, kas grasi zanoja, vishidjes, mal tjao, bagatelas, anche man.
8: Skoela di, sed je important, da vini spera so, šin se senti bubain, a da baiber avondaua, quella fin diamna de quella skaliras. Kaul aisi e sil stanz de demeja. Cum plattas a grills. Già da pi biars ons a il Royal Kebab a dined la partida opener. Al giuven agit Aihan se gides il stan cun siu bab. A cau marci.
3: Also nus prendim mincia opener a dine ina tona can, o se cioi on veven us de pli stiu prender cun in coma ciun tonas, aber io creo quai on des ina tona tonger shock se vein son clomap reserva, che Schock vendin so ein paar Chicken Nuggets und Pommes, da kann ich aber relativ meine Pibia-Chicken aus vendin und kann der Kebab.
8: Als ein Gepäschesalz Visitader soll als Visitader ein Feinstopp der Stande der RTR. Laut hat die totes Kausses, per schaß mir akkurat.
13: Nun wollen den Trauter Tattoos der Glitzer, nun wollen in einer Fotobox, nun wollen in einer Konkurrenz per Tickets per Lauteron, nun wollen Goodies, go per Exempel Tasches, Stickers.
8: Das ist Vanessa Erni, del Team de Marketing der RTR. Sans els ed elles mas nuot, tot quels e quelles che lavuren de vos les culisses, perché mincina mincina s'agude in un prenev la fiasta.
0: Lana Selina Quinter, sur de quels ci lavuren all'Open Air Lumnezia, ci ho cominciato ir e ci dura fin da mem sanda. Che cosa è già tua dell'informazione della Cinch? Questo venerdì al 24 luglio, responsabile per la contenuta Prisca Bundi, la Corina Schmedo mi sembra presentò le novità, è su Maltobia Faler ed è già visionamento una pacifica Sara Sencia e più tardi un bel commenzamento alla fin d'evna.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, vostro programma rumänico in questa mezz'ora con sport. La festa da Luat del Sertic è la più vecchia festa da Luat in Grigium. La festa è questa fin d'evna. Circa 100 luteders da differenti centums della Svizzera del Nord-Ost e del centum Berna combattono per la coruma del Sertic. Già da mem sanda, un di anzels attivs combattono il smazz entil Sertic per buons risultati. In quattro categorie, da 7 fin 15 anni, combattono per punti. La società de Luotte in Giardinaisa è presente giusto con 9 mazzi. Il Roman Dobler è sottiers per noi ad un trainamento.
1: Als Lotaders de l'Ingedina Bassa si incontrano a Ramosch per il trainamento. Entil la stupenda nuova Halle de Lotta, filen es Puaps, sot l'instruzione des Trainaders Loris Biri, Claudio Regli, vide lur tecnica.
2: Importante è che tu ti muovi mai. E ora vorrei i da differenti varianti, i da durante il combatto, i da questo qui, se Loris stumpla verso mai, e lui sta bene per te, ogni errore per lui te lo vai fin già.
1: Il trainer Claudio Regli mossa i differenti schwungs e i spuaps in pro e in per di te sfardò.
2: Questa chiama qui, questa tu sdit. Valvere il c'è e tra rodont, con scrauf.
1: Circa in un zaino spuaps trainesce la lotta a Ramosch. Al primo scialt ne eins, l'ora declarano i trainers due tra schwungs e l'ora ven fat la lotta.
2: I basti man plein. In ogni notte tu hai un grande repertoire di schwungs e tu ti stirsi bene la mezza. Quando io ti ho preciso noi, come erano non pronto per gli attivi, di qua provano a dare in avanti il spuops, di concentrarsi in certi tunes e con ci hanno loro propri, in griff, ci sono tre arba, in esur, loro poi fare il prossimo sviluppo e prendere certi nuovi.
1: Per fare la lotta si dovrà insieme 5 schwungs da base. Schol kurz, all Fussstich. Quess imprendi schol prüms. I da lade vent, sa poi l'ura cominzer de schlarger las variantes.
2: Super, Simon. Punto qua e punto de vera. Quel moment che ti c'è il dozzo il peo, ce l'hai fare il pass, là è il più debole. Con l'equilibrio. E l'astro stotto. Simon, vedere, se ti tiri riuscire in sonde, è se guarda. Sauber.
1: Simon Meyer de Strada cominciava un tiancunon col sport da lotta. Al juon de 14 anni è per la prima ada della partita pro la lotta da Sertic.
3: Ma fare il meglio con il più bello possibile ci va. Niri il più bello in avanti c'è dito. Forse ormai non può segnare l'esso ciò.
1: Se Simon Meyer fa la lotta scossa sulla moto in Alunz, in giocia al derenis età, valentinzia categoria d'età, l'ora fisco è son fitchbun. Schon in pada più esperienza Alino Caprez de Dardez. Elsa Legra da poter fare la lotta contro avversaris c'è il nu cagnosciamo.
4: Sì, qui es cagnoscio schon in papel z avversaris c'è ci fanno e lor po' schüster un pein fare al counter qua là e invece che ora lasto un pa badair c'è l'es fare lor trovare la situazione in zero ora se possibile.
1: 9 Pops e Nils dell'Ingedina Bassa sono della partita per la lotta Sertic. E il trainer Claudio Regli è per Schwass della loro capacità.
2: I sanno fare, in questo momento forse appunto col squiz ci hanno, forse ci si fa, senza l'aere, non funziona di una moschee. Però è per Schwass che il Sertic dà i buoni risultati per me smazz.
0: La lotta da Mats or il Sertic comincia da mem sanda bunura alle 9 e mezz. Als aktiv sum lura l'andervis qua d'una in domenica.
5: Hey yo, big wave! Tell the mic on!

0: Albano e Romina Power, felicità verso il cominciamento del weekend. Cool Chanel Rumensch, quist vendredi al 24 luglio. Cosumi per novità del sport.
1: RTL Sport.
0: Nos consens con Balapé, os es que fix, Jürgen Klopp diventa il nuovo trainer della Nazionale del Tudast, quello confermò la Federazione Tudastia DFB. Klopp succede a Julian Nagelsmann, ci svava ritratto, si aveva il campione di mondiale in nostro Tudast, era un svolos or, entro il side geva il finale. Klopp è già sottoscritto un contratto di 4 anni, fino al campione di mondiale del 2030. Klopp o trainò 30 rotter a Dortmund e Liverpool. E l'Olandais Mark van Bommel diventa il nuovo trainer della squadra nazionale della Belgia. El succede a Rudy Garcia, ci svava R-Trat, si aveva il campione di mondiale. Van Bommel ha sottoscritto un contratto fino al 2028. L'ultimo aveva il coach di 49 anni, trainò il club belge Royal Antwerpen. Dopo lo state 2024 del però senza club. E di nuovo in Svizzera, dal sport da Lotte, in domenica era la penultima festa da montagna della stagione sul Brünig. Giust è una ferma frazione della Svizzera del nord-ost col raggi da Lotte Armon Orlik e Werner Schlegel. Orlik comincia in domenica contro il Luzernais Mark Lustenberger, Werner Schlegel contro il Bernais Michael Ledermann. L'ultima vittoria del Brünig della Svizzera del nord-ost era Samuel Giger.

0: Il di der RTL.
1: Tots cun ursinca disch. Jem prima el grischun. La claustra da Sognon a Müstair ha una nova priura. Le soras benedictines han elegiu sora Ludgarde Honecker, sco nova priura pels proxims trei sons, quae communicesce la claustra da Sognon. Sora Ludgarde succeda cun quei a sora Aloisia Steiner, la priura emeritada, che festivesce uon seu siatontaciunavel anniversari, aveva menau la claustra els davos siatons. La nova priura, Ludgarde Honecker, è oriunda da Hinwil e da fac seu professor von Jenny Vons e la claustra a Müstair. Ils Stadis Unii han introduciu novs dazis encunter 60 partenaris commercials, dentre quels è la Svizzera all'Union Europeica. Per la Svizzera valen da niev dazis da 12,1% en stal dils 10% sco tocan da cheu, quei communication ils Stadis Unii. La ragion nomnada è che quel Stadis fece menia paugen contro la lavur sforzada. La Svizzera refusesce quella renfaccia e spera vina vons in una convegna da dazis ligionta cum Washington ai num da Berna. E l'Europa del Sud furiescen ils incendis els uauls vinavon. E la Spagna, alla regenza usa proclamau il stadi d'urgenza per duas regiuns, qual vale pil contorn della capitale Madrid e per la regiun Avila. Il stadi sapi ascia mettere a disposizione da pli danese ressources per combattere las flomas. Denton an varga indisch mili persona stu abandona lur casas e da pil lanciata di lion an ils incendis destruiu in a surfaccia da 120.000 hectares uaul en Spagna. E la Francia e l'Italia combattono contro grandi incendi duaul. Si gli antirmon vengono discurie un biebensia meliciunce in lungaz. Radun la mese d'ado quel se in ton per l'Italia de Giovanni, quei tenor in studi internazionali pubblicaus il magazine del Fatch Science. Mincion giovanesci in quattro lungaz e con quels è la sabida culturale a linguistica. Avon varga milions, nive un discurio tocun ciun cont

0: famigli lungats gli entir mun. Cula derasaziun de gronds imperis e de lur lungats dominons, seigi la diversitat linguistica es reducida marcantamein. Schilunsch ils temas pil moment, jage visleun in aviala sirada.
1: Les ondes rumäntschas kurzeval a seis, els lavuren discretamente da Vosvart e fem mir possibile al festival. C'è ciò che significa da lavorare all'Open Air Lumnezia e c'è ciò che la liet es, quella audienz giusto in per minuti, sparesh c'è a cerestas andrevi. Mio nome è Tobia Faler, in avventina Pacifica Saire, e un buon commenzamento alla fin d'evna.

0: vostra radio de Stet Zivala 6. A Degen in Surselva cominciò ir l'Open Air Lumnezia, quella è quest'anno la 40ª volta e dura 3 giorni fin da mem. Per se tu funziona, per se tu hai una vonda da mangiare, da bavere e tutta l'infrastruttura necessaria, trovo qui a vonda mem ci giudano. Lana Selina Quinter ha fatto la ronda per quelli che non sono all'Open Air per fare festa, ma per giudere.
1: Perché Open Air Lumnezia Gertegi trovi mincion numerus volontaris. Elze delles di regional traffic, fan urden, astatten e de vosels stanz de Damià, de Beiber e de Bietz. Ine de delles è Nadia Guldiman, che già sta da pliris ga a l'uvra ai Open Air Lumnezia, de vos la bar della tenda de 24 ore. Sei a motivazione de s'engagia?
2: Io credo che è importante che als indigens s'engagen per un event, perché se non si lavora, dati ebo occurrenze indigene spli. Allora, se non si può fare chi marcia, non si può fare chi persuente.
1: A dell'Uvrade e Open Air Lumnezia, sco volontari, a sperare l'entrata gratuita per mincina mincina e altri avvantaggi.
2: I ai bi dell'Uvrade, in se prende un conoscere mincion, altri altri, in sage bocunci che svegna le scirte, mince tonze flot, mince tonze bosci flot, aber tocco de vos vai a dine si, a un leger. La jauta, Ponzelia, Ponspicia, das magari è a un leger con quels.
1: Un è Laura di Opener Lumnezia, tu d'altra che om vergau, anstai de plievge boia e grignala, dominesce il sulei. Sui areal hanno i pompieri di fare le ronde e vale sentire areal non nada mai in scamone di fiug.
3: Ja, sicher, ein bisschen schauen, wie die Leute sich an die Regeln halten, wegen der Gasgrill und alles, dass man halt, ja, man kann nicht nur Polizei spielen, aber halt mal sagen, eben, wenn der Grill schräg steht, dass man den gerade stellt oder eben einen Zigarettenstummel korrekt entsorgen tut, gerade wenn es so nass, trocken ist am Boden und ja. Das sind so ein bisschen unsere Aufgaben und ein bisschen schauen halt.
1: Quedi Alessandro Roner in dels Pompiers kai en Aktion. Tocnos agi si team den Tom Pitos Giuro Saival, als Horsp se tenien beim Widles Prescriptions. Important per la segertat e se capiesce è che mincina mincina resta sounds, per cui è durante l'intera fin di amna è samariters e samariteres in Aktion. Ad ai dat è in stan neu che le jauz avvenis per so sci aien si cioi. Danach la samaritra Daniela Lotz ven le jauz al pisavents per vede pinches causes.
4: Uon ai si biada qua de sian mi macaul, ki baiba mi ma pao, kas grasi genuia, vishiges, mal ciao, bagatelles, anche mein.
1: Scoela di, sagi important, de veni spera so, sin se senti bo bain, a de baiba a von daua, quella fin di amna de quella scaliras. Caul ai si è sil stanz de demea, con plattas e grills. Già da più biars ons è il Royal Kebab a dine della partita di Open Air. Il giovane Agit Aihan se gide sil stan con suo bab. A cao marci.
5: Also nus prendi mincia Open Air a dine in a tona can, o se c'è on veve nus de pli stiu prender con in come ciun tonnes, aber io creo quai on des in a tona tonger shock se vein son clomap reserva, che Schock vendin so ein paar Chicken Nuggets und Pommes oder so, aber relativ meine Pibia Chicken aus vendin und kann der Kebab.
1: Als ein Gepäschus als Visitaders und als Visitaders ein Feinstopp der Stande der Ter. Laut hat die der Todeskausus, per schaß mir akkurat.
6: Nun sind dann der Autor Tattoos der Glitzer, nun sind in einer Fotobox, nun sind in einer Konkurrenz per Tickets per Lauteron, nun sind Goodies, zum Beispiel Tasches, Stickers.
1: A schei Vanessa Erni del Team de Marketing de DRTR. Senza els ed elles mas nuot, tot quels e quelles che lavuren de vosles culisses per che mincina mincina s'agude in emprenev la fiasta.
0: Lana Selina Quinter su da quels si lavuren all'Open Air Lumnezia, ci ha cominciato e ci dure fin da mem sanda.

Pacific e per la fin d'evna col Chanel Romance. Ad un invendere di Saira vien coda vende la sesi mezz normalmente l'emissione di musica instrumentale con teus prediletz da d'una società di musica in Grigium, ma non durante la posa da stet, invece di ins oz un'ora con una selezione di musica instrumentale c'è la nostra redazione di musica, mi sin sempre per voi. Quella vende la sesi mezz in questa zona per tuas c'è un gusto da d'un'ora plen musica instrumentale. Vostra glasa il programma della Saira sul Chanel Romance è di Plemetta di Aperoz, mio nome Tobia Faler, e già vi giusto in avanti una pacifica Saira, una fin bella fin d'evna, giù della stit, e stai bene.

Or del chalender del paur. Nüvel cotchen da la saira il di davo, bel di da feira. Nüvel cotchen la daman, ant la saira un pantan.

0: Il di dal RTL.
1: Pots con ursin che dis. Jem prima il grigiun. La claustra da Sognon a Müstair ha una nuova priura. Le soras benedictines han elegiu sora Ludgarde Honecker, sco nova priura pils proxims trei sons, quae communicesce la claustra da Sognon. Sora Ludgarde succeda cunque a sora Aloisia Steiner, la priura emeritada, che festivesse uon seu 71 anniversari, aveva menau la claustra els davos 7 anni. La nova priura, Ludgarde Honecker, è oriunda da Hinwil e da fac seu professor von Jenny Vons e la claustra a Müstair. Ils Stadis Unii han introduziu novs dazis encunter 60 partenaris commercials, dentre quels è la Svizzera all'Union Europeica. Per la Svizzera valen da niev dazis da 12,1% anstall dils 10% sco tocan da cheu, quei communication ils Stadis Unii. La ragion nomnada è che quel Stadis fece menja paugen contro la lavur sforzada. La Svizzera refusesce quella renfaccia e spera vinavons in una convegna da dazis ligionta cum Washington ai nom da Berna. E l'Europa del Sud furiescen ils incendis els uauls vinavon. E la Spagna, alla regenza ussa proclamau il stadi d'urgenza per 2 regiuns, qual vala pil contorn della capitale Madrid e per la regione Avila. Il stadi sapi ascia mettere a disposizione da pli danese resursus per combattere las flomas. Denton an varga 11.000 persone stu abandona lur casas e da pil lanciata di lion an ils incendis destruiu in a surfaccia da 120.000 hectares uaul in Spagna. E la Francia e l'Italia combattono contro grandi incendi duali. Si gli antirmoni vengono discurie un biebenzia meliciunce in lungaz. Radun la mesedada quel zendenton per l'Italia de Giovanni, quei tenori in studi internazionali pubblicaus il magazine del Fatch Science. Mincion giovanesci in 4 lungaz e con quels è la sabida culturale e linguistica. Avon varga milions, nive un discurio tocon 50.000 lungaz gli antirmoni. Con la derasazione de grandi imperi e de lur lungaz dominanz, segge la diversità linguistica es reducida marcantamente. Si lunch ils temas pil moment, jage visleun in a biala sirada.
0: La saira ter RTL. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

Jürgen.

one more time. 'Cause it's me.

per 5 crüzers da Menrauch. Il magister ha dazu al scolar un quint cel scioglia. Quel fa die vie plü, ma nu va in or dalla buaglia. Il magister disse in quai, Pluffer, va in tim bottie svelte cumper la per tai per 5 crüzers scortagia. Schaciutzes il scoler sün la cumpra volensister, va besch muars pro bottier, giont ci saia pel magister

Proverbis. Il pivel è nom chi so tot, ma fona vot.

Laura, de Donat Cadruvi. Oz su entremessa se lamentavan ei, che se disceti. Las pleuncas senza flat, la caglia secca se lamenti. E strusch che il circladur in moins zon ro affreut, e staus vergaus, ei giun de daut che Laura se gli ina sturna. Nies auc, in sabi, denton a fac vele in pleit discus. Co fosa je po mai, se Laura fus co vossas lunas.